Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, e bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

La Claf, da Men Rauch. Tornand la sair vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da tröf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatteion un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cia subit, subit. La Claf escora sün la gotta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las subvenzions in Svizzera vengono controllate da moda manglusa, quai di la controlla federale de finanzas e pretende contromesires. Il Sochean Svizzers per Schwaden vien avant, als batten l'Austria Gisco 9-0 e pon festivar la quarta vittoria in la quarta partita. E Laura Otz da Tibler Sulel, quai tra des Doc Grazia Samurezzen e 25 Grazia Quira. Gliele Sis, meu nome Urs Müller, Biengi. La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanza in queste controlle mangluse ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanze. Blere forme di sostegno vengono anche cifrate, uscire per esempio privilegi fiscali. In addetta una gina survista completa. Perducente il spagnarna portano le controlle Beach Blair. Tra entre il 2014 e 2024 è a moda paux risparmi. L'EFK propone ost incaricar experts indipendenti che controllescen regularmente tutte le subvenzioni. L'Administrazione federale de finanzas refusesce questa proposta. I detti di tales controlles externes amplifissi con quai de quintar con duplicitats della Confederazione. Gli Stati Uniti hanno portato plant contro l'anterior presidente cubano Raul Castro per via di ammazzamento. All'um de 94 ans vignerin faccia che el aia comandà il 1996 sco, ministro de defensión, da setar giù dus avions. Gli avions de cubans en l'exil aia in de letz temp cercia fugitivs in barches. Quattro persones sain vignides mazzades. Il presidente in uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusato tutte le rinfacce contro ses antecessur. La fine mira da questa accusazione sia da giustificare l'aggressione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sin la piattaforma X. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce ad increscere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svieute per 85% sin burmain 82 miliardi dollars, cumprilià con la medema periode dell'an passat. Il godoin sai a scizunz augmentà per 150% sin 53,5 miliardi dollars, quai a comunicà il concern american. Nvidia profitesce vinavant dal boom dall'intelligenza artificiale. Ses chips en fich dumandats per les tecnologies entuorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa Nvidia in valur de 5,6 billions dollars, idee con quai l'interpresa la plicu steivla del mund. Nus in itel sport, hockey sin glatsch, al campionati mondial a casa alla Svizzera pudi festivar ier la quarta victoria en la quarta partida. La Svizzera ha declassato l'Austria Gisco 9-0. Già su entro il primo terzo menava l'equipa d'alternator Jan Cadieu con 4-0. Su entro la partita ha detto l'attaccato Nico Ischier.
3: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen. Und so, nur so kann man zu überstehen. Und darum, ja, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben. Und ja, es macht einfach momentan Spass zu spielen.
2: Per il goli, Leonardo Genoni, esiste

0: A guadagnare Europa League nel finale di Istanbul, il club di Birmingham guadagna contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa è il primo gran titolo in plan europeo dopo 44 rondi. E per finire anche del tennis, per Stan Wawrinka il turnier d'ATP 250 a Ginevra a Fins ventre lo chiavel final. Il Romo da 49 ha perso la derniera contro l'American Alex Mickelson in 2 sets con 6-7 e 6-7. Sco proxim sin il programma il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera alla fin da questa stagione.
1: La meteo.
0: Oggi si avvenne sulla Lief, il sventer mesi passano in 5 svelte da Nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legna di nota, 24 gradi in Surselva e fin 25 gradi in la regione da Quera.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
4: Sorry, c'è il Svaginza dall'Austria per il risultato da dir. Di Scorinza anche Surtlonder al microfone Sergio Guetsch, Joey Schönbunde.

0: Egli puspe sci an avant la maianzes fart dallas scolas da Coira. La partenza è 5 alla 7 tiglia Marcè a Vigl. Passa 2800 scolars e scolars vignan accompagnias dalla musica da Giovanils Fignanti Obertor. Da vendalo se spartan las veias per eirsen las aclas da Coira. In punt culminante il til dalla seira, che anceva alla 7, il Martinsplatz e finesse in la Quadervise. Il Marcea da Coira avvertesce Scibagna per la Dumanschquer per la seira da playtime da specie per il traffic per veia dils tils. Giavijan in bel Maianzes in de plan avventuras.
1: Heute ist wieder Maianzes. Wir freuen uns und es wird ein lässiger Tag. Und das Wichtigste, morgen ist schulfrei!

0: Coldplay per agevar a bagn il desallegrar da tot ch'egli ci vigna finian vancia 4 grads oz a Sivio Mazzdè schon presto ora da t-shirt
1: che per noi da di un buon giocurta spass
0: a bella ancevez con nous cala giv già an 4 minutes e la 6 a mesa buon day.

0: il era 6:30, RTR Novitats con Urs Müller.
1: La Confederazione controllesce regularmente le subvenzioni che la concedì. Tentanza in queste controlle manglose ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanze. Blere forme di sostegno vengono anche fatte, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svelte per 85%, sin burmein 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periode dell'on passato. Il guadagno sai che zun aumenta per 150% sin passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera pudì festivare la quarta vittoria nella quarta partita. La Svizzera batti l'Austria 10-9. Sco prossimo fronte alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si vede anche te in pozza a comprare crema da sull'egli o sull'egli savenza sulla lei figlia Siva Mazde passa una velza da nevlas le temperature maximali entrano tra 10-12 gradi entrano la Nagia Degnota vanno 3 gradi in Zurselva e vanno 4 gradi entrano la regione da Coira. Domani dati il bler sull'egli anti l'antir cantun e i vigni ciot a Coira dati il domani fin Vignan Vanciocci, grazie.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantalas indes e las dodes.

0: Il è Evangelo
1: 7. RTL Impuls.
0: Impuls da Zursès. Zegna Pite Dosch dedicescia sis impuls al tema Raps. La autora Zurmirana propona per ozen impuls davart las banknotas blavas e Zaragorda a Pibot.
2: Da matta sun eida da stat am plazza Scufoncella, che erang da Times cis kins nivan paes alla posta. Maragord ci ageva cumples mela francs antico de gin melen alla posta e paeva i skins per la mia patrona. Con era fein las vacanzas de stat e duceia ir la mia plazza de stat, o la patrona dec ci adues deira mia mamma ce la possa neir per la mia paia. Che sei forse mengia blera responsabile dat, scia porta la paia suletta accesa. Ma stranglo dus gedes e tornada accesa che la sera. Ma gide bergeir fitch. Però mia mamma è stata di maini ci sei a viglia vonda da tornar mezza con la paia. C'è l'ugezza, per mincem da vai a survenir 100 francs. Och da quelles banknotes, da quelles belles senza fodes in antir mond propi. In antir mund.
1: Impuls.

0: Adegna puspei interessant ch'els deis nizza dan prender a conoscer las candidatas ed ils candidats per la regenza era da denavart pi personala. A totes e tots vainza fac las mademas du mondas egna è stada c'è po antil mincia de an nign cas mancher. Nora Saraz Cazzin.
1: Per me non vo chi senza famiglia e senza coffein.
0: Marcus Caduff.
2: Also ja, mir minchi di chai aura che jeder spicha ils proximis di sco bu nemen sco in ritual che mir la dena silla app che spetche nus o so chi la wird cafe la de meun saudetier scho vai lo busi bi rituals
0: der Valerie Favre Acola el Kelko
3: jede morgen en öpfel rüebli ingwer schot de tu ni selber auspressen und de bringt mi durch de ganz tag
0: Senza ce voglia becch, quella domanda vainza ir faccia Martin Bühler, il politiker della PLD candidescia ir puspe per la regenza, ce ci el risponda. Sentiz ozzan domang, siva la sette.

0: Las novitats da RTR.
1: La subvenzions in Svizzera vegnan controladas a moda manglusa, quai di la controlla federale da finanzas se pretende mesiras. Il so che ha in Svizzera per schwaden vin avant als batten l'Austria gli scuno fa nulla e pon festivar la quarta vittoria in la quarta partita. Il Auroz a Tibler Sulel, 4 des Doc grazie a Samoretzen e 24 grazie a Quira. Il è il 7, meu nom Urs Müller, PNG. La Confederation controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanz an questes controllas mangluses ed inefficientes, criticesce la controlla federale da finanzas. Bleres formas de sustegna vegnan gnang cifades, uscia per exempel privilegis fiscals. In adetia nagina survesta completa. Per tuciant il spargnar na portien las controllas Beach Blair. Trant els ons 2014 e 2024 aia moda paux risparns. L'IFK propone us che experts independents zu ein controllare regularmein tutlas subvenzions. L'Administrazione federale da finanzas refusesce questa proposta. I detti di a tales controllas externes empli fissi con quai da quintar con duplicitats zer la Confederazione. Il Stadio di Nizza ha portato plant contro l'anterior presidente cubano Raúl Castro per via da mazzament. All'um da 94 ans venne rinfaccià che l'aia comandato il 1996, sco ministro della Defensione, da setar giù dus avions. Gli avions da cubans in l'exil aia in de letz temp cercià fugitivs sin barches. Quattro persone sain venite smazzades. Il presidente en uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusato tutte le rinfacce contro ses antecessur. Il Stati Uniti in provi in uscia moda giustificare una intervenzione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sin la piattaforma X. Il concern americano de chips per computers Nvidia cresce ad increscere. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svelta per 85% sin bunmein 82 miliardi di dollari, comprelià con la medema periode dell'on passà. Il godoin sa esce zuns aumentà per 150% sin 53,5 miliardi, come ha comunicato il concern americano. Nvidia profitesce vinavant dal boom dell'intelligenza artificiale. Ses chips en fegi domandats per las tecnologias entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa ha Nvidia in valur da 5,6 billions dollars ed è con quai l'interpresa la pli costaivla dal mund. Nus nitre sport, hockey singlaccia al campionato mondiale a casa alla Svizzera pudì festivar ier la quarta vittoria en la quarta partita. La Svizzera ha declassà l'Austria con 9-0. Già sventra l'en prim terz manava l'equipa dal trenader Jan Cadieu con 4-0. Sventra la partita a dic l'attaccatore Nico Hischier.
2: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen und nur so kann man zu überstehen und darum ja, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben und ja, es macht einfach momentan Spass zu spielen.
1: Per il goalie Leonardo Genoni es ist das es 13 Shutout ad in Campionati Mondial, quai è il nuovo Rekord. Sco proxim front la Svizzera questa sera sin la Grande Britannia. I ulteriori risultati di Ersaira in la gruppa A, più la gruppa della Svizzera, hanno Stati Uniti scudignato contro la Germania con 4-3 sventer setar penaltis. Ed in la gruppa B, alla Cechia scudignato contro l'Italia con 3-1 e la Svezia ha scudignato contro la Slovenia con 6-0. Dalla Halle de Gladstein in sguardo al stadio de Balapé, Aston Villa ha guadagnato l'Europa League. E nel finale di Istanbul al club de Birmingham,

0: a questa stagiun.
1: La meteo.
0: Oggi si savent sulle liv, il suenter mesdì passen in cins vels tenivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legge di nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Qua è in stadas las novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Keglia finja nosa ina VM da hockey sen glatsch, 4 matchs, 4 victorias, tutegna contarci la Svizra Godogna. I dat osa, a zazetz angal kel giaveis.
4: Hey, es wär einfach huer cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
3: I vessen na vot encounter. Agli microfone Sergio Guetsch, giaveis un bunde.
1: RTL. Unic e simpatic.

0: Gregor Dengels agli poster Delia Bravo For Non Blondes il alla seta mesa c'è ci date da nuovo sa Urs Müller.
1: La Confederazion controllesce regularmente le sovvenzioni che la concedì. Dentanza in queste controlle mangluses ed inefficientes, criticesce la controlla federale da finanze. Bleres formes de sostegno vengono anche fatte, uscia per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescita. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svelte per 85%, sin brumen 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periode dell'anno passato. Il guadagno sa che si aumenta per 150%, sin passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare la quarta vittoria in la quarta partita. La Svizzera batte l'Austria 10-9-0. Sco prossimo fronte alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Si vede anche Time Pots e ir a comprare crema da sull'egli o ceglia savenza sulla lei figlia Sivamazde passano velz da nevlas le temperature maximali entrante il 12 grazie in tenlana già degnota vancia 3 grazie in Zurselva e vancia 4 grazie in tenla regione da Coira. Domani dati il bler sull'egli antigliantir cantun e i vigna ciot a Coira dati il domani un finian vancia 8 grazie.
4: Mes Radio, mia lingua.

Bun dè con RTR la GIF già da tena numero da telefon per aggiuir con nous iglia Kikari 6 si ischas d'anturn 0800 20 25 30 antiglia jackpot a nirschon puspe bonzan la valetta da 100 avanc francs iglia Kikari 6 iglia nos gida pretensions ci las pruar e schon oz gudanier ils prems bonz per ira comprareint 0800 20 25 30 Fages plageir.

0: Il è Vangelo Soch.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich in la region.
0: Enzoci nov, prova il 6 clec. Bundete o fil de runza comuns.
3: Bien-gi, Sergio.
0: I marcia un po' dappertutto, senza c'è a Turicia, a Friburg, VM da hockey in glaccio, cantano avanti in tresascia che gli avos.
3: Allora, più bia voglio, ma mi ci gala il risultato, se lo vengono con il bia, se più bia, tresascia.
0: Se avesse gente, se avessi a discutare sur da hockey in glaccio con Giorgina Janchi, oggi la nostra arbitra.
4: Fitch, buongiorno, ieri sera vai a Lutz farmi da Ulu, a Blu aveva la Svizzera, faccio platte, il Zastri Axel, vai a me da in Balapei, finale dell'Europa League.
0: Aston Villa.
4: E faccio pif paf puff.
0: Stiva da 4 decenni, scrive.
4: Freiburg, giù.
0: In Pokal d'Europa. Speranci che te già oz, Teofil de Rungs, da Gudanieri Zamprems Bons, i dovra 6 correcte salodati l'Erschon il Zamprems Bons.
4: Bien clic.
3: Merci.
0: Tot bun, però, se co è la prima runda Kikeri 6. Attualmente, dati gli angrigiung 6 partizioni da nascenza.
3: No.
0: La Confederazione lascia aumentare la subvenzione per l'agricoltura.
4: Corretto.
0: Oz è la maionzes fart della scuola Zacoira.
4: Corretto.
0: Nino Schurter davanti a expert da SRF Sport.
3: No.
4: Valeu.
0: La pigronda cugina della Svizzera Zacata til aeroporto Turic.
3: No.
4: Valeu.
0: Il Drei Bündenstein Zacata se nel territorio da Arosa. La icona da pop e film Cher o festivo Kells Days il 70 anniversario.
3: No.
4: Correct.
0: Il Matterhorn è il più alto pizza in il canton Valais.
3: No.
0: L'Otremda è concerto da Metallica in il Lezzi Grunda Turic.
4: Correct.
0: Il Capricorn sen la voba grigiuna è se som sanester della voba.
3: No.
4: Correct.
0: La torta da Meila è una specialità del canton Turgovia. Il on da pensione in Italia è 67 ons.
3: No.
4: Io avessi l'Egicna, avrei proprio a scia. Io ti c'è l'Italiano, vuoi non ti più bello in pensione.
3: Io avessi c'è niente.
4: Ah, scappare per con 67. Ah.
0: Italia, per la continuazione?
3: Yes, io volevo che c'è Giorgina.
0: I tangia o i tangia?
4: Salute, Picenzi, in te. Attualmente, con le 6 partizioni di nascenza, che è la scia, con il plan direttivo che abbiamo presentato ieri, dati lui una censura, Nino Shorter. Teofil. Il indice del cercle d'ur, credo. Al commentare l'un prima ga. In una corsa della Coppa Mondiale, la scuola esperta, c'è segni tutto interessante di dire con ACC che sa dare le sveste di tutto quello che è di vostro. C'è, a luce, va in un. Ok, il Drei Bündenstein. Budi tutto, a territorio di Rosa.
0: Let's in secondaggio con pigliar la pendicolare da Brambrüesch, da Coira.
3: Brambrüesch,
0: ok. Canceli, Brambrüesch, da lo X in Sakuras. Drei Bündenstein.
4: Ossa, Dumbriel. In dus, treis, quattro, cium, si, set.
0: Ah, eba, doch. Ha, set, correctes. Lanciata fis faccia. Teofil de Rungs. Domang, seconda runda per Livio Fofa.
3: Ugin.
0: Asci allo, Giovigiain, una buona continuazione da quel Kikeri 6, bella Givgia a Camunz.
4: Stai bene.
1: Il Kikeri 6
2: presentata folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las subvenzioni in Svizzera vengono controllate a moda manglusa, quai di la controlla federale de finanzas e pretende mesiras. Il Sokean Svizzers per Schwaden vien avant als batten l'Austria Gisco 9-0 e pon festivar la quarta vittoria in la quarta partita. Il Laura Ozstat i Blair Sulel, 4 des Deutsch Graz a Samoretzen e 24 Graz a Quira. Njela Zoc, meu nome Urs Müller. Bienji! La Confederazione controllesce regularmente le subvenzioni che la concedì. Tentant seien queste controlle manglose ed inefficienti, criticesse la controlla federale da finanzas. Bleres formes de sustegn ne vengan neanche fades, uscia per exempel privilegis fiscals. In adetia ne gina survista completa. Per tuciant il spargnar na porten las controllas Beach Blair. Trantre il zons 2014 e 2024 aien moda paux resparns. L'EFK propone us che experts independents doen controllar regularment tut las subvenzions. L'Administrazione Federale de Finanzas refusesce questa proposta. I detti a già tales controllas externes. Empli fissi con quai da quintar con duplicitats der la Confederazione. Il Stadius Uniz ha portato plant contro l'anterior presidente cuban Raúl Castro per via da Mazzamen. All'um da 94 ons vien renfaccià che l'aia comandà il 1996 sco ministro de defensiun da setar giù dus avions. Ils avions de cubans in l'exil aien da letz temp cercià fugitivs in barches. 4 persones seien venides mazzades. Il presidente in uffici, Miguel Díaz-Canel, ha refusato tutte le renfaces contro ses antecessur. Il Stadis Uniz improvi in uccia modo giustificare una intervenzione militare contro la Cuba, ha scritto il presidente sin la piattaforma X. Il concern americano da chips per computer Nvidia cresce ad increscer. L'ultimo quartale il concern aumentasi a svelte per 85% sin bunmen 82 miliardi di dollari, comprià con la medema periode dell'an passà. Il guadagn sai a scizzunt s'augmentà per 150% sin 53,5 miliardi, quai a comunicà il concern americano. Nvidia profitesce vin avant dal boom dall'intelligenza artificiale. Ses chips sen fich domandats per las tecnologias entorn l'intelligenza artificiale. Alla borsa, Nvidia in valur da 5,6 billions dollars. Ed è con quai l'interpresa la pli custaivla dal mun. Nu sinit il sport, hoche singlaccia al campionati mondiale a Chiasa alla Svizzera pudi festivar ier la quarta vittoria en la quarta partida. La Svizzera ha declassà l'Austria Gisco 9-0. Già sventer in prim terz manava l'equipe dal trenader Jan Cadieu con 4-0. Sventer la partita ha dic l'attaccata Nico Hischier.
3: Wir wollen jedes Spiel besser werden. Und ja, wir wollen nie lassen. Irgendetwas besser kann man immer machen. Und so, nur so kann man zu überstehen. Und darum, ja, es zeigt viel Charakter in dem Team, wo wir euch haben. Und ja, es macht einfach momentan Spass zu spielen.
2: Per il goli, Leonardo Giannone esiste als 13 Javel Shoutout ad in Campionati Mondial, quai è un nuovo record. Sco, proxim front alla Svizzera questa sera sin la Gronda Britannia. Gli ulteriori risultati di Ersaira in la Gruppa A, pia la Gruppa della Svizzera, hanno gli Stati Uniti guadagnato contro la Germania, con 4-3 senza setar penaltis. Ed in la Gruppa B, alla Cechia guadagnato contro l'Italia, con 3-1, e la Svezia ha guadagnato contro la Slovenia, con 6-0. Dalla Halle de Gladstein in sguardo al Stadion de Balapé, Aston Villa ha guadagnato l'Europa League. E nel finale di Istanbul, al club da Birmingham, guadagnato contro l'SC Freiburg con 3-0. Per Aston Villa è il primo grande titolo in plan europeo, dopo 44 anni. E per finire anche il tennis, per Stan Wawrinka il turnier ATP 250 a Ginevra a fin sventer l'ottavo finale. Il romo da 49 ons a persi a derniere contro l'American Alex Mickelson in 2 sets con 6-7 e 6-7. Sco proxim sin il programma il French Open a Paris. Stan Wawrinka terminesce sia lunga carriera l'ora la fin da questo.

Pezz marveglias, c'è musica! Terla il president da nostra regenza, Martin Bühler. Erel o podia già visir musica, der nous gugent ad amplinza che egli anche da quella mesura agli microfone Sergio Guetsch, già visir desu la leif.

0: si.
1: Questa è la nizza di prendere a conoscere varz più personale dalle candidate e dalle candidate dalla regenza, uscita il suo per musica preferita. C'è da scegliere, vainza ir domandò ad el.
2: RTL. Mia canzone preferita.
3: Mein Name ist Martin Bühler. Ich tun gerne zwischendrin ein bisschen Oldschool Hip-Hop hören, Funky Cold Medina. Und ich wünsche allen einen hübschen Tag mit RTR.

0: Peter accompagna a vos autors la divgia d'avart musica funziona a degna fitch bagna da discorrer.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: La Chagna reveiver tempi passati, il è sto il 20 maggio 1976, oz avant Ciuncantons, ci quel hit o contagia posizione in Svizzera.
2: Die kleine Kneipe in unserer Straße.
0: Die kleine Kneipe da Peter Alexander. Und das jetzt leva il mianca cantar, che la canzung. Adel manceva il Wiener Schmè. A tutegna Elia Gartagea agli producent Ralf Siegel da persuader Peter Alexander da registrar quella canzone uscia previa il o er randia Peter Alexander podia festivar success mundial con quel titel da musica ci è davanto in hit in grand classiker in semper vert da quel hit oglialo erdo pitart differentes versions da cover Mireille Mathieu o cantò Petit Café dans la rue Amérique, Engelbert e sia versione inglese Little Coffee by the Harbour o Piera Martel im Chlina Beizli. Die kleine Kneipe da Peter Alexander vala irschku in hit degli centaner. Stoss in Position in Schwizzera, oz avant Ciuncantons.

0: Era in tiglia nostra programma da musica oz Lucio Dalla, canzone il alla socia mesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La Confederazione controllesce regolarmente le subvenzioni che la concedì. Tentanza in queste controlle smanglose ed inefficienti, criticesce la controlla federale da finanze. Bleres formes de sostegno vengono anche fatte, uscire per esempio privilegi fiscali. Il concern americano di chips per computer Nvidia cresce in crescere. L'ultimo quartale il concern aumentasse a svelte per 85% in burmain 82 miliardi di dollari, compriglia con la medema periode dell'anno passato. Il guadagno sa che zunze aumenta per 50% in passa 53 miliardi. E dal campionato mondiale di hockey alla Svizzera può festivare la quarta vittoria in la quarta partita. La Svizzera batti l'Austria Gisco 9-0. Sco prossimo fronte la Svizzera questa sera sin la Grande Britannia.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Si vede anche da un po' a comprare crema da soleglia o ceglia savenza sulla lieve. Il suo mazde passano in cinza vels da neivlas las temperaturas maximales. Entranter 12 grazie in tenlana giadegnota, vancia 3 grazie in Surselva e vancia 4 grazie oz in tenla region da Coira. Domani dati il bler soleglia che gli antigliantir cantun e i vigna ciot a Coira. Dati il domani temperaturas da fine a 98 gradi.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Vos chi vos otters conoscets schitter letz regular manch radio jachen prevost si va 43 sonst der RTR o jachen anchet si a pension meritada anchetto el scu tots galeda enten la redaktion da novitats jachen prevost leva dantant far tot in sache otter
1: bis grange vus der farbat porta i Enna pot aspettar fin ci dan il permis de mudar de las novitats pro bata porta. Enna fatto ora fin già, durant mes temp liber, mia prima emission senza che mes superiur savevan. Una emission col titel New York, New York, e la dirento sia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti, e samo che Jerry Spesce ci aveva quelli della scuola centonale aveva fatto il prim rap romance. Bequart, però fin già dal 84 der qua in Schneer. I nei mi superiur sa nur badada vo per mais che e fe vere motres robes in ube novitats.
2: Also qua proprio e usu limitur. Also
1: quasi sur le limitur e pro in gin noveva remarcia qua.
2: A qua questa possever che qua usu limitur, also isto era se dir si ci per ciu en per fa quale mission.
1: Quelle ada just der probata porte der tot in pain otersco.
2: Also mich wie habe ich geleva.
1: Più sure. Mai nur ein grandes libertats e ena da sti far quelle mission e mai quelle sid sur le mitur tot normal. E lura al superior della redazione de novitats allora bada un di che aveva fatter otres robes. Però il temp liber lura der qua ok. E mai un pa più tard lura ne po di far quel mi domande questa stat. Mes grande gewüsch der contentissimo.
0: Ja, ci hanno prevosto anche una massa da raccontare. Ele giust ter Claudia Catoman anti il profil Sonda anti il radio Ubagn Adegna e Curacilezzer online rtr.ch. Ciao a zin profil.

Ușeia, tunga la gif giatar RTR Nicles. Finjan tar las novitats da las nov. Vainza anc per us autors musica da bellora. Ray Dalton, One Republic, Natasha Bedingfield.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Tujec augmenta las taxes da giaste de turisme a partir da l'autaron. E las Nazions Unides concludono in una risoluzione da vart il clima, il Stadius Uniz e l'Iran in encunter. Qua in dus las teime sozza las nov. Al microfon Urs Müller, BNG. La radunanza comunale da Tujec ha deciso ieri sera di aumentare la taxa di giaste di turismo a partire dall'autoron. Il sovrano approva una revisione della legge in causa. In pli alla radunanza comunale approva il quinto annual dell'on passà. Tra expense da passa di 9 milioni di francs era quel con un surplus di bonament 250 milioni di francs. Era la vischnanca approva il quinto dell'energia alpina. Depi mais dati rapports war der Abus sexual in canorte scolines e scoles in la region de Paris. Ussa la polizia arresta 16 persones in quest connex, quai rapporten medias franzoses. Elles saven efferescen ad indicazions de la procura publica. Concret ren faccia quella las persones arrestades da vair viola minorens ed ulterior abus sexual. I detia investigazions conterpassa 80 canortes, 20 scoles e 10 scolines. Il nuovo presidente della città di Paris, Emmanuel Grégoire, ha annunciato un plan d'azione per 20 milioni di euro. Con quel do entrant rauter casa suspect venir annunziat pli spert e pli transparent. La radunanza generale dell'ONU a New York ha approvato con grande maggiorità una risoluzione davanti al clima. La risoluzione pretende il Stadis di ridurre il consumo di energie fossili, scopre per esempio cervone e dieli, e di far fronte al sciaudamento del clima. La risoluzione si basa su una expertise del Tribunale Internazionale davanti la protezione del clima. Contra la risoluzione han consunt vujà il Stadius Uniz, che ciagiunen il splitblers gas con effecta sera, plinavant erpaiais che produceschen petroli, sco per exempel l'Iran e l'Arabia Saudita. Il club da Balapé in Gleis Southampton ha admess che l'aia spiuna or 30 giades altres equipes durant l'urtrenament. Quai per avere un vantaggio nel combatt per la promozione in la Premier League. In conseguenza la federazione ausschloss Southampton dal finale della ronda di promozione. In recurso al club è venuto rifusato definitivamente. Uscia natura nel club l'altra stagione definitivamente bec in la Liga la più alta.
0: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulle Lief, il Sventer Mesi passano in Cins Velste Nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in Lenge di Nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in la Region d'Aquira.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Spert anche al Puzzageri il Spivels da Sudegli. Allo vinili cool oz. Schon presto ora da T-Shirt.
4: Imperneivo di Mongio Curta, spass.
3: Agli microfon fini a curta avanti la nuova mesa è Sergio Guetsch, bella Givgia.
0: RTR, da nous, per vous.

0: Funziona Fitcher Bagnoz da Galderi gli aperitivi d'anniversari. Ora avanti gli end special. Oz per totes vosotras e vosotras ci vez il zons. Dus noms. Santiz, oz irpuspe einten la nostra emission da gratulazions a partir dallas 12 mesa Giuli de Marmal Zacoira po festivare il 69 l'anniversari Guido Cariget a Trun complanescia oz ils 87 ons.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Ci lessas per mettere il cupin da RTR 0800-2025-30 per ciò non è da osa fare un plagiare d'anniversari. Lasciate sapere con telefonare in il studio 0800-2025-30 e in saciccio ozzi il zonz. Sainte da Lunga, il CIS NOM Antiglia Radio.

Savess, ir esser musica d'anniversari, l'unic de most beautiful song. Savess scegliò anche ne da Gugent Giavigi Roz, ainte na nossa emission de gratulazions a partir dallas 12 a mesa, scu mincia de facenza ir quel plageir cun lascer regalar il coupegn da RTR. Bundè, Simone.

0: Ta cad Alberta Savjain.
1: Bien gin, signor Guetz.
0: A ci lessas gratular.
1: Ja, vens pugien gratulau, meu quinau, au gen Cadalbert, tar au gen, je vis il tuo bien, o davant tuo buona sanedad, pre noc in pau pi leftan.
0: Oi gen Cadalbert, festi vesha oz il anniversari, candons, ol?
1: El bin ociontin.
0: El o program oz, ne vei?
1: Genus ment lu agida al nes pa fein. Alu menzion agentaggio, mulins con us gende. Tutto insomma.
0: Oz, kun festival il anniversari da Eugen Cadalbert niro probabel forse irang servia in desert pi special oz til menu da giantar. Da nosa vart, da tilier posta an vos nom Simonetta Cadalbert termatainza il cupein da RTR.
1: Grazie, sì.
0: Il nostro bel regal pilzons, giaveja era vos, buona lavoro, se il fons belz deis a Sevgiain.
1: Grazie, un bigiotte.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Per la Givjan, 8 minutes e las 9 mesa a Coira, en Sarada Sotz, las Scholas.
1: Heute ist wieder Maiasses. Wir freuen uns und es wird ein lässiger Tag. Und das Wichtigste, morgen ist schulfrei!
0: Präzise, wie bell, domang, die Scholars e las Scholars poden dormir ur. I special proxima findem da prolungada Ciuncesmas e anturn kelsa deista da Ciuncesmas voglio z 30 rotere Georgina Janki.
2: Exakt, in Wistels Gies de Tschunkeisma sa Isabel Jäger realisau in Film pels Kontrast, il Sogn Spert sa e Romansch de la Valur di Lungage in Baselia. Quel titel è già in realtà che data di ne pipaux spirituals che san il Lungage per les Bleifs Romansche sa scia arrivalni magari lu di lontan sa centen x de nuentara Romansche treis da dels visitenza mo sa in lur biografias propi feg differentes in plevon dall'India in surselva in polacca il sursese di una turicesa ad ardezza sur de quei film udinza ozca via radio quello su enter las indige da vollas indige udinza l'onda di una premiera che specchia esus giste ciuncaismas in una premiera cantica tre scors, tre staras tre concerts in de quei trio e il cor de juvenils grigiun lur dirigent Martin Zimmermann raquenta cei quinzei su enter propi numerus ons de pequinza propi giù quella idea os propi venida realiza.
0: Il avant mezz de con Georgina Janki al microfono e sto Sergio Guetch già veis venavante da bella Givja.

0: Con quei sempre vert de Supertramp di Zonzo Chionta e Downless Nov a Masa san schon sco fa heis de quera sur tut la magistraia co fa la fin d'emma prolungada de ciuncais mas che specia è una pau pi longa a cumetter il gide di a colm dils mellis e mellis de fons sinots a tir quana tradizion sauda dina e che vin lu cusera cui è na nevosa se radunnan si la quadervisa annunziau quel che è
1: Mara is surfe
0: Quai gi liber croda sil vender gis a lu treis gis fin dem de ciuncais ma sa sto de furber sa quals scolasts Salut! Ja sun Georgina Janki, ja mon bugen kun vus, bo a kulm, aber scha vus asses a kulm, ta kleis radio figenza bugen. Hello, kumpinia, salut! Mainza! Mainza!

0: En cuorta clenza è un scibugen che vos vei sponderau da pi ir antornies giuc de linea el che causas per quals can bo udeu quai caulas ciun propostas gain arrivadas ir con us vein lanciau in a nova ronda.
1: E fec la crema de sulai, la proposta.
2: In a cozza de vi fa picnic.
3: Tac dos.
4: Il cepè de sulai.
2: Jo me nege del costum de bony.
0: Tot s'accentau si nos jeste mes d'Anton Gil in chat quella e dada te kleino se un musica alla italiana dat Adriano Celentano a seu azzurro a lor vinzela slinges per le proxime scunte.

0: Exact, aschia Adriano Celentano, azzurro, blau, forse bugrat resch blau, aber tut bi blau. Vegni oz dils proximis dies, lu propi blau, blau. Tantonesi vegneu in quart delles dies, uras per giuga.
1: Che ciausas!
0: Secondi della ronda che noi veniamo lanciato, ier a Druauin, mumenet pazienza con da pada, aber tutta in scalinava nostra slingia svieti a scia a sci. Fece bugenni vine von oz che ho in egalske pazienza che van a prau, con quai che noi ancora in.
2: La ciausa vince vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender con sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Telefonai ed ampruai, da sparder ves nuot, 0800 veng, veng ciun 30, c'è causas BNG, da non dar veng. La prima proposta.
3: Allo?
0: Allegra, c'è leo?
3: Allegra, qui il Bazzel. Ed è forse il spiel da Ciappogne, forse il chatting di te lo assis.
0: Gè? Funzionas tut? In de quals veis?
3: Non è che non è che
0: non è che non è che non è che
3: non è che
0: non è che non è che non è che non è che non è che basta. Non è che non è che non è che proposta numero 2 vigna allegra che gargina c'è leo.
4: Questo
0: c'è un'altra streamer. Con Donna Bazzella si è scia. La telefonesce lui ha dato in proposta lui gira grad acqua e esibo. Allora se l'hanno venuto. Donna Lita, con c'è un proiso? Il Zegnerz da Sulei?
4: Sì.
0: De quals vais forse plis models, ha?
4: Da anza forse de plica moin. Sì, quel
0: era di una dottor con forse magari de plica moin in la tasca, in auto,
4: in shopping.
0: Anita. Esi è buo. Esi ers da Sulei.
4: Va bene, c'è una volta.
0: Bel dì, arrivair.
4: Arrivair.
0: C'è causas BNG.
5: BNG, Giovanina, con Daniel.
0: BNG, Daniel.
5: BNG. Aspetta la risposta da in lo spiegel.
0: Qua è qualche donna da champagne, ah il ding si è ier di champagne, qua donna donna bazzalje che von. Qua è il perspectif. Ja.
5: Aha.
0: Grado von. Apri io un esperto. Bienvenuti Daniel.
5: Grazie.
0: Ciao ciao.
5: Ciao Dina.
0: C'è causas BNG?
6: C'è BNG. C'è un giacca il spiegher Denis.
0: BNG giaccan. Coisi?
6: Io dico le spantoflas.
0: Ah, le spantoflas. Le spantoflas. Pitost...
6: Ma sto indietro in quella caula di... Quella sì, che viene.
0: Lui sta indietro in le sandales. C'è proprio caul. Prender kun, già gente, hai mettere la selza cadosa, prender kun. Le spantoflas. Compact, già compact e relativ. Ah, giacan, in te clunch na ven.
6: Quel son via, in BD è quella.
0: Sabayon, ste bene.
6: Adia, grazie.
0: Allora, questo è un plats per la ciunavla a Davosa proposta d'Anton Scalina Scalinibo, di non spicciai in Amanet. La causa vince vens duvrada da Bellaura, senza prender, con ins at, magari in a causa compacta. Nulloc cien ven vence ciun 30, si sabedje nuot sin nos visurs. Luesi, stauque peroz. Matenza, quale proposta che è arrivata si nostra gesta, ad me un specchio non sono 30 francs in caso che vesta. Gartigiazzi chi da tu ca la noda.
1: Ciao, ciao, ciao.

7 minutas dati las 10 musicalmein sai senza altra serina che ricorda in qual ricordien c'è meu ciao definitiv la canzone zwar di 1964 lo era Leon de Bounds e si luone o tocchiau son venida sil mon aber ella è stata lu il film de Pulp Fiction ion 1994 il film de Quentin Tarantino con John Travolta, in a cavantic e las quaises, as a spinae.

0: Schavus geis fetch fetch bugenda plida quella musica alla Jack Berry. Quai savesus fetch bugend fein, vista a domenica che vegn cu vus decidis durant in ura, co vies radio tunna.
1: Avais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentat a fleurop.ch.
1: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La vischnanca da Tujetsch augmenta las taxes da giaste de turisme a partir de l'Auteron. Ils purs ne invece contents con la convenia del Stadis de Mercosur, els schmanatschen con in referendum. Qua in dus les temas, oza les dies, al microfon Urs Müller. Bienji. La radunanza comunale da Tujetscha ha deciso ieri sera di aumentare la taxa da giaste de turisme a partire dall'Auteron. Il sovrano ha approvato una revisione della legge in Chausa. In più, la radunanza comunale ha approvato il quinto annuale dell'anno passato. Le spese di passe di 9 milioni di francs sarà quel con un surplus di abbonamento di 250 milioni di francs. Era ha approvato il quinto dell'energia alpina. L'Unione per la Svizzera critica ferm le indemnizzazioni che il Consiglio federale ha planizzato in connex con la convegna di Mercosur. Il presidente dell'Unione per la, Markus Ritter, ha discurrito in una citata provocazione ed è trumpa che il Consiglio federale voglia aumentare le subvenzioni mo per 150 milioni di francs. L'Unione per la pretende subvenzioni marcante ma in pli autos e schmanaccia da fare un referendum contro la convegna. Il Consiglio federale vuole soprattutto pagare ora il denaro che è impresso senza chance als Bains Purils. La fine mira sei da minimare le conseguenze delle concessioni nel commercio libero, che per esempio tracciano dal Stati sudamericani che libera da dazis. L'impresa astronautica SpaceX ha pubblicato i documenti per sia entrata in la borsa planizzata. Gli potrebbe essere la più grande in l'istoria. Tenore il documento ha SpaceX fatto l'anno passato in una perdita di abbonamento 5 miliardi di dollari, quattro in una svelta di ridotto di 9 miliardi. Raggiunta la perdita, sono soprattutto il costo per sviluppare la racchetta Starship, ma era investizione in una società affiliata di intelligenza artificiale. Tuttina parten experts del fatto che la firma dell'intreprendider Elon Musk potesse venirsi in una valore da marciata fin 1,75 bilioni di dollari per sia entrata in la borsa planizzata. L'Ordinanza Generale dell'ONU a New York ha approvato con grande maggiorità una risoluzione davanti al clima. La risoluzione pretende il Stato di ridurre il consumo di energie fossili, per esempio cervone dieli, e di far fronte al scaldamento del clima. La risoluzione si basa su un'expertise del Tribunale Internazionale davanti la protezione del clima. Contro la risoluzione hanno consultato già gli Stati Uniti che ci aggiungono più blers gas con effetto serra. Plinvant er paiais che produceschen petroli, sco per exempel l'Iran e l'Arabia Saudita.
0: La meteo.
2: Oggi si svegli sulle lief, il suo intermesdì passano in cinz vels den ivels. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Hello, es il gisto enter como inna muncau per kins vesse veu numna ei in Stengeli, ha? La victoria dils hockeyans Schwitzers gan terau ils vigins de l'Austria cul resultat 9-0 fossi stau in 10-0 fossi eba stau quei Stengeli, aber se veste co kins sien zum Stengeli, de donder ca quala expression arriva el mun de sport. Boh, oscialo, Chiargine Yankee declara bugene quai el de cuors de qualura. In abomenia strenia Giev già Vigel, forse dentro in tongi luparina stanga, ha? Eh?

0: Bugene trascueva mesi cun RTR d'Antonin Quart, vergaulas dies.
1: RTR, tips e tricks per vus.
0: E tips e tricks è zwar relativ. Eva oz per reglas de traffic, che ci che va con auto dues stuessens, setz un conoscer. Se vece tablas che signalization comonden e scumonden cei. Aber a sci clare se lo ha tutina bo adina enza da via di cui auto, dati moments che santo tenori tot tenor irrita a quels irritation bumo innidus, ma ben plunas stopo na menestra scia se la polizia cantonale fa la brengia da declara e un inega an qual regla. Per cei specifica chi va las proximas minutas dius Anna Selina Quinter.
2: Ja, yeah, exact. Ton, sai o di, io mezza erl è irritat. Pratica, un conosce, surtout den in liuk, num nada mai ne vende schluoin, sin va direcziun lo, jon, la va die os de pi in temse schna tabla de tempo 60. Mo che quella tabla, vien schligiade si ne iu. In sabu propi con lunch, che quei tempo 60 due os insomma valè, a quei a impara propi biars domandai, ad an domandaus il posto de polizia, ni telefonau, ha scritto mails alla polizia cantonale. Al pledader de medias Roman Rüeg, a per cui priu con la telefonin, ni mer dic al team de social media della polizia cantonale, ha stau si schluein ed ha fatto un video per declarare cei cavallos propi. A scuola ha raguintau a mis in telefon e in un perfin, in quel moment, cul era vide filmare quel video, se fermau sperel per domandare davanti quella zona a cei cavallos propi. Ti vedi poi quel tema, quel brigio sotto le ungles.
0: Shalou, per tutto quel che san bu, at van forse G per G de viadi direzione sur selva cei valos propri, con l'uncesi propri da tenere qualsiasi sonta.
2: La regola è in senso più semplice. La ho una crujada, rispettivamente in una extrada, direzione Ion, e se ha una crujada, non è una rondella, lui viene al tempo che voleva a von, per spesso sì, poi in quel caso, monta quel, suente l'extrada a Ion, e si può tempo a cianta, sco Roman Rüeg declara.
3: In einem Bereich wie jetzt dort, ausserorts, ist es so, dass wenn eben der Kreisel ist oder die Verzweigung, dass es dann aufgehoben ist. Aber im Unterschied dazu, sobald man in einer 50er-Zone generell ist oder sogar in einer Tempo-30-Zone, dort ist dann anders, dort muss es nachher dann nicht wieder wiederholt werden, sondern dort gilt es einfach innerhalb von dieser entsprechenden Signalisation.
0: Monta pia fossi da divina von tempo si sonta c'è che bars traccian van en quei tempo vina von vilenta non dic quals can conoscen la regla o c'on cercam tic da dacnes experiencia sun quel che mon ci per gi sia giù massi vina von mo in si sonta sto es quei vini signalizzau con una tabla su enter l'extrada nella crujada.
2: Exact. Si meins auch Teufelswitz e quescheia, la uno che c'un conte general ni 30 in Teufrin Witz, la resta al tempo se capesce es enter in extrada nina rondella. Importante che la differenza da tempo c'un conte general ni tempo c'un conte per vede protezione contro la canera. Trin tempo c'un conte per protezione de canera veni esli già si automatica mein. Sco que per esempio al cas Silax direzione quera.
0: Mm-hmm. At in quei momenti che quei procuras proprio per ba irritazioni, bars che san bucei cos, fosse un po' più semplice, semplicemente montare una tabla, figliesse proprio tutto più semplice e strapazzare menz la nerva degli automobilisti.
2: Esatto, quello che ho visto vedere Roman Rüeg, ad esatto, quei steve e numerose sgade als commentari di quei video in Instagram, nuk la polizia declarau l'intera causa.
3: Die Signalisationsverordnung gibt es so vor, dass es halt eben mit der Verzweigung dann eben aufgehoben wird. Und da damit muss man es eben nachher dann nicht signalisieren. Es hat natürlich auch ein bisschen mit dem zu tun, dass man dann halt nicht einfach immer muss Tafeln aufstellen muss, dass wirklich in dem Sinne ein Schilderwald entsteht. Wenn man Verkehrsregeln kennt, dann müsste einem das bekannt sein, weil das ist ja nicht nur im Kanton Graubünden so, sondern das ist in der ganzen Schweiz so. Übrigens auch im benachbarten Deutschland und wahrscheinlich auch noch anderen Ländern.
2: Moela Edic, gala capiensche che queiosa bu aschi clar amicina, surtout per quei dat bu aschi biars de quels logans gau el grigiun che meinen insomma a tales irritazions. Tonstas eu un di, c'è che vai un voglio sapere del pratica di viaggi in direzione su selva, dati forse un in altra tabla che ritesce mince ton.
0: Quella blaua, con un conto con tu nels.
2: Esatto.
0: Ah, qua è scina, gè.
2: Le voglio sapere del, cosa stati con quella, detti lo è, massa di mondes, per cui che in Svezia è l'occhio dato di per irritazione, e l'ho detto, gè, forse fosse in gai di fare un video tra quella tabla, quella del minimum c'è un conto. Basta esatto, per cui è importante che la polizia cantonale reagisce in quelle domande, clarisce la popolazione che sa, c'è i regole che valgono proprio, grazie a quel che vimbo a vona ci si vende.
0: Ah, scarimene, venza, speranza che non sa di nostra. E da ora faccio fin a quelle irritazioni, grazie a Selina Quinter.
1: RTL Tipps e Tricks per Wuss.
0: Bienvenue à vous, Vigny Sigir, Léonard Cavus-Lais, à Stoïsanotz.

0: Ci sa c'è la parte da docente e busta da Migna Selvandia che la po' oz shampoo spec cantare via radio la cer la icona della musica da pop che compleneu ir seu occiontaval ad Antone svigne uras per arver l'agenda
1: il calendar.
0: Bu grazie di tutto, vizia quei calendar oggi il 25 de maggio per quei arrangiament il sulet che è 600 in quel calendar a schon anciet della di a schil caffè romanch a scuola il hotel Bellaval io credo che vous essas grat e la viginonza dati sigir in caffè in quella ronda nua che indigens vignine utir comprenden romanch a bugen e un po' da nostra cultura discutescen. Credere che usiniscono in tic retardi in caffè ed in paterlada Gartegia si gira il hotel Bellaval a scuola.
1: Il calendario.

0: En 2 minuti stocchi di mesi, stai a fare commissione, zoz, pagau co, bar, ni con carta, ni twin tau.
1: RTR Impuls.
0: Els impuls de quest'ema vai pils raps blots de per banknotas ots, per las banknotas blauas, zegna Pitedos.
2: Da matta sun eida da stat am plazza Scufoncella, che i rang da Times cis kins nivan paes alla posta. Maragord ci ageva cumples mela francs antico de gin melan alla posta e paeva i skins per la mia patrunga. Cun era fein las vacanzas de stat e duscella ir la mia plazza de stat, o la patrunga dec ci a dues deira mia mamma ce la possa neir per la mia paia. Che sei a forza mengia blera responsabla dat, scia porta la paia suletta accesa. Va stranglo dus gedes e tornada accesa che la sera. Va gide bergeir fitch. Però mia mamma è stata di maini ci a sei a viglia vonda da tornar mezza con la paia. C'è l'ugezza, per mincem da vai a survenir 100 francs. Och da quelles banknotes, da quelles belles senza fodes in antir mond, propi in antir mond.

0: Las novitats da RTR.
1: Las fins d'emna doi dar in trenda notch da quera la plazza viatica da Turic, quai prevese il nuovo urari dell'SBB. Ed in Svizzera cresce il numero da concurs per passa 60%. Quai in dus il tema sozza la sendisch, al microfono Urs Müller. BNG. Les vie fiers federale svizzere sam presenta oggi il nuovo urari per l'Auteron. Il rond im projekt de pilot due darla fin demne in trenda nocte, quira Turic, con la possaivle dat da colliezion fin alla plazza aviatica. Uscia sai possaivle da essere a temp per els emprims gols la bunura, scriva la SBB. Detti in colliezion de nocte Turic a quira. Ultra quai due dar da pli trens directs en l'Italia. In Svizzera il numero di concorsi aumentava un passato per 61%, sembra mai in 12.500, che ha cominciato l'Ufficio federale di statistica. Questo fermo aumento sarà da contribuire alla dinamità della legge di scussione e concorsi che vale da più l'anno passato. In tutto sembra mai in 20.000 procedure di concorsi venite regolate, in più di 10%. La perdita finanziaria tra concorsi è montata per 1,8 miliardi di francs, a un numero in avanti. Firme dell'exterior hanno investito in passare marcante mai in più pauca in Svizzera. Quai scrive la firma da Consigliazion EY and SES Rapport. Concret, il numero di investizioni estere si riduzì per burmen in quart in 84 projekts. Ils concerns americans, ils investiders is pli importants, ein reduzi lur investizions levet per 7%. Dentan sein les investizions tudestes reduzides per burmen la mesedat. Ma er in Rest Europa sein las Investitions de firmes estres a reduzides, quaisco consequenze de las crises geopolitiques e del conflict commercial, scriva EY Vinavant. L'Union pour la Svizzera criticesce ferm las indemnizzazions che il Consell federale ha planisà in connex con la convegna da Mercosur. Il presidente dell'Union pour la, Markus Ritter, ha discurrit in citat provocazion ed è trumpà che il Consell federale veglia augmentar las subvenzions mo per 150 milions francs. L'Union pour la pretende nomnada mai in subvenzions marcante mai in pli autos e smanaccia da fare in referendum contra la convegna. Il Consell federale vuol surtout bei Orels den Ersko emprescht senza chains als beins purils. La fine mira sei da minimar las consequences de las concessions en el commerci liber, sco per exempel der charn del stadi sidamericans che libera da dazis.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sulle lief, il sventa mesi passano in cinz vels de nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in legno di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira. Damaun dati l'ora bler sull'egli in entir grigion e di 20 out. A Quira dati damaun intorno 28 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La GFG avon la fin d'emma cul sfirai de Ciuncaismas. Ciuncaismas, il gi del sogn spert, la forza divina che ven giù da ciel, che gi da chins che pescia, an porta buce lungac, chins di scuora. Scins arrivalusi della bassa, della Polonia, nescizion dall'India, dall'India a secente in terra romoncia. Quai è la situazione de partenza, pil novissim film di scontrasts, a qual tematizenz in pauet che ho via radio la prossima mesura. Bugen kun vus, direzione pausa da mezzogi, ed è direzione Ciuncaismas, Gerginei anche.

0: Quei arterle gievgia da mies gi varga 60% de nus grigiunas e grigiuns essen organisai en baselgias. Mince tierz e da confession cattolica romana, mince quart evangelic reformau. En viz a Valz e in persunas spiritualas engagadas pil bensta spiritual, d'anton persunas indigenas, romonces, che fan quella lavur, quei survec la cristiana dat vignan ad in pi scartas. Da scia ens avvisai sil sustegn de persunas buromonces, a treis dad ellas dat il film dils contrasts dad RTR in a faccia, in a vusch, us udinsa in la prima gacca via radio a zwar da vartla du monda ci ni cec il sogn spert ei. Insomma, tot quai è en vista als gis da ciuncaismas.
1: Il sogn spert gi da mai da di su ils confins del lungaggi, da venir vitir ad in altra cultura, ad in altra lungaggi, ad in altra sistema, sono per ai il gidonto e non savetta.
0: Quegli saggi ve lavor, la spirituale, la pleiv de sum vitia, lei arrivaus dall'India en surselva. Cuidat tirels moments che laian crescer per sia patria e lontan lu se metta el vidil cujana.
1: Quel porta biara gurdienches da mia famiglia, della mia patria, se giro mai. Magno cun pes ai la combinazione. Il mondo delle spezzerie. Io sembra scritto in mio linguaggio, plus tudesh. Chili, curcuma.
0: Ed isto è esser che il plevon dell'India a bugien mal de veuls, las spezzerias, quales se s'amfla numnada menja en tredis de quales cupas melnas che nus en conoscin dil mal de veuls, la cugina inda drova eba de bè cungim. Malgrat i essere ister, sappi eldenton gica la Svizzera, la surselva, seggi cicei miraculus.
2: Già sul selva usano svender biarsons e usano son di già sco in una seconda patria sai udì in una seconda patria già se sente il bain che
0: Scia sur saggi il novissim film del scontrast di Isabel Jäger del Mera, cui gi tot quei magari superbi ne vendi na capalotta sur la val della surselva ne va giù. Nus vediamo in intermezzo musicale continuando la nostra visita spirituale el surses.

0: Nies Radio.
1: Ardez è la terza da vosa stazione da Nies Viadi, se il festiz de spirituales e spirituals che vieni dalla bassa, nie lunch di lontan di exterior el grigiun en pleivs en terra romoncia. Marian Strup è gletti diejons plevonessa ad Ardez guarda aftan. Avon es la stada gic el Mexico. A copo mai se centanda ad Ardez?
2: Devo no vans a Mexico leveir in un lö in gio c'è sono un peinestra a Dinamo. E lei è proprio mo ben restare in questa esperienza d'interculturalità, d'essere in tic estra, e di imprendere una nuova lingua.
1: Es ist ein Steintick zur Stein. Tut quai raquinta Marianne Strup, la plevonessa oriunda de Turicesa, sper tudesch, spagnol, franzos, schons auda, quai fa propi gizala zureias di scuora, ella è perfetsch romansch.
2: Quai es greif da dir? Ena, fitsch vicient linguas. Ed è, nu, pudess grai was da dir quist o quelles il plü bel. E romanz è stato un fitch gran privilegio, c'è da imprendere romanz, c'è da studiare quel romanz, c'è in mince di, mie lavur, una fitch bella lingua per esprimere, per discorrere, per scrivere, e dena è fitch vicient, ci da usce blera poesias per romanz, questa è proprio una lingua poetica.
1: A Xavier's interesse io slavantaus a vos leis udia per sortut vasi de pli de Marian Strup dat Adam Pradella a sagi velavor cun ina prisa spert sogn en vista a ciuncaismas lumerei os dumenge de ciuncaismas il film dat Isabel Jäger vence ciumvergaunas ciunz in essere fin il sogn spert sa e romansch de la valur de la lingua en baselgia si il titel nisce vei slubu grad peda, domenica vir sera il film en fleis e nossa videoteca via nossa pagina web ni play RTR.
0: RTR. Danus? Danus?

0: Ah, grazie, ciao, e schon dici popli udeu ils Fugees. El venza udeu stedi otzen de meun el takt de mesura, ed el ei puspei arrivaus per la derniera parots. Urs Müller, cu la serveste de novitats.
1: L'Union per la Svizzera criticesce ferm le indemnizzazioni che il Consiglio federale ha planizzato in connex con la convegna del Mercosur. Il presidente dell'Union per la, Markus Ritter, ha discurito in città provocazione ed è trompato che il Consiglio federale vuole aumentare la subvenzione per 150 milioni di francs. L'Union per la pretende non nada mai in subvenzioni, ma canta mai in pliaut se minaccia di fare un referendum contro la convegna. Le VFR federale svizzere hanno presentato oggi il nuovo orario per l'Otteron. Il rom di un progetto pilota vuole dare la fin d'emna vince mai in 30 notti da qui a Turic, con la possibile data di collezione fin alla Piazza Aviatica. Il club de hockey di Tavau rinforza sia partizione offensiva. L'attaccader Harrison Schreiber ha sottoscritto in contratto 2 anni ai numeri in comunicazione. Schreiber ha 24 anni ed ha giocato la stagione passata per il CDC Lions e per Kloten.
0: Ascialo, benvenuti al Grigion. Oz, tonge un po' del tot che quella giovia del 25 de maggio ascia se non agi de stat, aber de meunlo.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: De seniores e seniors. Anche giù caplai, Laura Caspeccia. Oz splenduri il sulei ben stedi, al decorso del centro mazzi se forman, an qual vel de nibels, des temperaturas maximales se movan centro mazzi dentro giogi grazie in indie di nauta, 23 in surselva a 24 la region de Quera, de meun specialu in ciel tonsco res blaua de vin caula Quera, toccan 28 grazie, pia in gi de stat de meun en amiez il mainz de maggi. Do se nels semciai con quella canzone che ha sorvegno in Swiss Music Awards de Quart Hecht.
4: Ich fliege die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood,

Sin svesa in Prinzi, il Prinzi de Wales, Prinzi William, che ambli denimette della Wart per in moment l'etichetta royale. Sin svesa tut quei è un live e la televisione. Lulu è il club de Malapeidet Aston Villa, la colpa nella regione. Il club inglese che ha guadagnato il finale della Europa League, che si incontra ISC Freiburg con 3-0. A Prinzi William ha festivato quei euforic sin tribuna al stadion ad Istanbul insieme con colleghi. D'ingrazia quai successo a Aston Villa per grande parte seu trenader Unai Emery e te fer 3 anni al faccio ordil candidat de relegazione in a top equipa. Us eba cul punct culminant cui un prim titel europei de pi 44 anni per Aston Villa. Urai Emery se catapultesce sia el revoi dils grons trenaders. Il Basc a us schon gudignau il ciunavel titel europei sco trenader tons pocals an el historia de la UEFA mon Giovanni Trapattoni, José Mourinho a Carlo Angelotti. Quals tres an lu zvaron in il l'autor titel apocal de pli della Champions League. Aber il Mister Europa League quai titel a de pi ir sera definitiv Urai Emery. Forse an quai il success dat Emery vignan e connectai cul pleit Villa. Ir sera il titel cun Aston Villa. Avon es el stans in Spagna tier Villarreal. Aleu eus pil titel Europa League. Da lanciata da sia carriera de success es aleus cun se vidia. Grat per 3 bucals de la Europa League. Also, se dat se nua eun silmon in club cun Villa en seu num Wolfa Furora scriver historia lu eisi dat engagé Urai Emery.

0: A nos menon in aga el mun dribala pei. Klar, hockey, WM in Svizzera, nostra nazionale, che fa proprio plisier, procura per atmosfera gigantica, cusera vani puspessi il ghiaccio contro la Gronda Bretagna. Aber, cusera è tension garantita e il stadion de Balapei lezzi grunt a Turic. Leo se decide cusera. C'è il club che dat la stagione che vien è la Super League. Vienen is grasshoppers in aga de pli de setene x coe la piauta ligia Svizzera ni torna IFC Aarau suenter in Dijons e la Challenge League a Navos dumogna la promozion e la Super League suenter il 0-0 da l'indis di sera sil Brückli Feld e la Baras Stoida cusera in victur denter GC ad Aarau a nus fein Udeu, una de quelle brillante sabienze di Balapei, te kleine gatti, il gol di Grasshoppers, Justin Hamel, a Gic, din collega dat SRF, su enter, che quei 0-0 l'indice di sera è stato realtà, da me rond ne von si giug decisiv de Cusera.
1: Was ist denn das, was sie zu tun haben? Was sind Punkte, wo GC denn kann Spiel entscheiden im Rückspiel?
2: Mit einem Goal.
1: Und wie erreicht man das?
2: Da muss der Ball über die Linie schießen.
0: Wow, ha? Justin Hamel in Kava Ella Zanoa in Nies Archiv Parina de Quales Sabiencias de Bala Pei. Grasshoppers, FC Aarau. E lezzi grunt a chica ascia la fin finale celegra a vigne da seta quei ballix con sulla lingia e trovo la forza e da plis ci sa quei giuc quel anceiva in quart vargau las occe d'antonesi dies de las duris.

Sodali con quella tut amorosa della Olivia Dine si vigna ora per Giorgina Janchi de Rumi fa plaz per il magazzin de Mietzgi che vus sappia slu e cunina ga prender plaz alla meisa de Mietzgi de mia vart sonina ga in a pacifica pausa de masia din fece bien appetit.

0: Reisen.
1: RTL, il magazin a mezzodì.
2: Ils Pols Schweizers kritischen il Consiglio federale i va per sostegno finanziale di vindiscurie di una provocazione. E pitaten im magazin presentanz in Oz an vista delle elezioni cantonali Martin Bühler.
3: Wir haben das angefangen. Ich habe das Vertrauen von der Bündner Bevölkerung und möchte jetzt schon eine Phase so schaffen, dass ein paar Sachen fertig werden, die man angepackt hat.
2: Sie ist seconda Legislatura sotto l'insegna da Maes a terminar la lavor ancetta. E Becenchever ins Lesen Kombat tranter Kultura e Sport in a Votation consultativa num nada manchles Ruair CBH a Coire Cidesner Renovo Schkomprem.
4: Dann wird es darauf herauslaufen, dass eine Kultur vor allem für das Theater Chur kämpfen wird und der Sport wiederum für die ganze Obriau, für Padisand und für das Quadris wird kämpfen, dass das möglichst vor dem Volk durchkommt.
2: Also, wir sehen jetzt die Konzept Kommunal, sie werden zum Beispiel in der Votation konsultativa. Und prompt waren sie eher, la Reportage de las Vespres interpretó musicalmente Danuf. Beim Venjam im Magazin der Mazden, kun nov tungs di 20 de Match, mis nom Toni Poltera. E nox en Chavangist kun las novetats e codati critica di Spurs versi Consell Federal, ursin Kadisch.
5: L'Union Purila Svizzera criticescha fermamein las indemnizacions che il Consell Federal a planisà en connex con la convegna da Mercosur. Il presidente dell'Union Purila, Markus Ritter, ha discurit una provocazione ed è trompa che il Consell Federal veglia augmentar la subvenzions mo per 150 milions francs. L'Union Purila pretenda subvenzions marcanta main pli autas e smanaccia da fa in referendum contro la convegna. Il Consell Federal vol sortot paiaror ils daners sco imprescht senza chains als beins purils. La fina mira saia da minimar las consequenzas dallas concessions en il commerce liber, sco per exempel ter charn dals stadi sidamericans che libra da dazis. Scolars e scolars in Svizzera, cun tangen bein las finamiras, han però anche potenzial cun legere quintar, quai resulta dal studi dalla conferenza da directures e directurs d'educazione EDK. Cun leger la lingua d'instruzione, an scolars e scolars cun tangi 79% las finamiras da scola. En matematica esista 76%. Ils resultats taxescia la EDK sco, citat, moderats. Miglior vesi ora ter la ciapiencia cuntatlar, la ani cuntangi 87%. En tot mussian ils resultats del studi che ils chantun saien bain sin via cun armonizar le scolas. Il studi se basa sin tests cun radont 20.000 scolares e scolars da 1.150 scolas in Svizzera. Il proxim studi è previs per il 2028. In Svizzera il numero del concurs si augmenta l'on passa per 60% in Bunomain 12.500, quai a comunicare l'Ufficio Federale di Statistica. Questo fermo augmento sia era da contribuire ad inamidata dalla legge di discussione e concurs che vale da più l'on passa. In tot, sia in Bunomain 20.000 procedure da concurs venidas regladas, in plus da 10%. La perdita finanziale tras concurs aia monta a Bunomain 1,8 miliardas francs, aginum. In Svizzera han lavorat tot las persunas occupadas l'on passa total 8,1 miliardas uras. Tenor las cifras dall'Ufficio de Statistica monta qua intra gli autor in pensum da 40 uras e 3 minutas ademna. Quai saia bain 2 uras da pli il 2020, però anca dina 50 minuta pli pauc che avant la pandemia. Il numero di vacanze saia era cresci per 0,2 sin total 5,2 emnas adon. Las absenzas tras malsogna en era montadas l'on passa mincia collaboratura e collaboratura a manca en media 8,2 dis l'on passa. Avant, la pandemia era quai anc 7,2 dis.
2: La VDFR federale ha presentato il nuovo orario per gli oncivini e ha dato le buone novità per tutti quelli e quelli di Grigiunci dovranno la collezione con la piazza aviatica a Turic Cloten.
5: Les VFR Federales Svizzers han presentat el nou horari per l'autoron con projectes e propostes surtot per viaggiatures del temps liber. En el rond d'un projecte pilot va a dar la fin d'emna in 30 noci da Cuira a Turic con la possibile dat de coliazion fin a la plaza aviatica. Uscia, sai possibile dat esser a temp per els emprims gols la bonura, scriva la SBB. Era detta una coliazion de noci da Turic a Cuira. La SBB prevesa era plira scoliazions directas en il sit, per exempel, tranter Turic e Venezia, duas giadas il di, e la stat esi previs in a coliazion directa cun Rimini. Il sbots per l'urari dall'autoron e usa en consultazion. Tujec vim pliciar per turistas e turists. La radunanza comunala da Tujec ha decis da augmentar la taxa da giasts e da turism a partir dall'autoron. Il Souverän approva una revisione della legge in Chausa. In più, alla radunanza comunale approva il quinto annual dell'anno passato, da expenses da passa di 9 milioni di francs, sera quel con in lev surpli d'entradas da sciars 250 milioni francs. Era approva la radunanza comunale il quinto della energia alpina.
2: Il magazzin da mezzdì è per essere completo in momento, mancia anche il sguardo obbligato, sen ella.
1: La meteo.
5: O cesi surtut sulle jif. Il suo intermezzi passano in cins vels da nivels. La temperatura maximale è 30-12 gradi in lenge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Cuira. Da maun, dati bler sulle jif in lentir centun e di vaplen siu vers stat con intorn 28 gradi a Cuira e 24 gradi a scuol.
2: Jeles 12:07 e nox vordagn osa ceci speciank.
1: RTL, il magazzin Amezdì.
0: Io ho mai un conosciuto, sono protestante, è proprio totale, se c'è altro. Avrei studiato fa comunque un progetto magic.
2: Magic perché c'è niente fa giù polvere alle vespre ed interpretò musicalmente Elas de Nov, da vende di latin, vettil, romanz.
6: A quei ai vini naturalmente cantare, le vespre che cantavano più bau, capivano già note che non cantavano.
2: Bec c'è pensi in zoiter in una gruppa di interesse a Coira si va per la domanda da cultura ni sport in una votazione consultativa non da mangi le sclareir si teatro ni boi in couvert des dirsa noi gli imprem il Consiglio Comunale di Scora Oz sur Londra e scomprem le elezioni cantonali non si presentano Oz e

0: Ina melodia che va all'orella a tuns che sgurgen, la noda casa de Flavio Bundi. A el lu forsa fac giù la puorla alle viaspres.
1: L'idea era schon de forse fa puspei plien conoscent con la forma. Per quoi che se vens vino di già quoi ci c'è da pli baulio, di quoi ti quoi dina pauschalizzau, a me banal, a me semplice da dire quoi, a se in l'altra va a casa a di ba quoi a fa bain, lu sono happy, de pli trovi bo.

0: Soul Sister, e se vignolas do di jamasa de vin hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Il sulec splendura oz sur tot per nascidas nasci i gidils vencin de maccia, carmala tut tonore in curcin, sin terrassa pa la festa d'anniversari inizilmens per torta a caffè. Nua cai dat oz tot quai udinza la proxima mesura, io son Gheorghine Ianchi, shalu, lein ancever. Per dus jubilars, dus seniors, venza sur niu posta cun auguris il giuven de quei duo e il Guli de Marmals ca habitescia a Quera a sa festiva il 69. Vala per vus astiel preleger, car Guli, già sa sti festiva il 69, valgi de nascincia dei rucheggia il 70. Ma us lessel gevige uon sil 69 val tot bien in e bella festa in tie famiglia ca possias celebrat un fece che possa se un vigni bersons a canta el cor viril domats salits clau muat per vos a vigno di la canzun la baselgia veia de l'ange per ambali vies si sonta novavel.

La canzone che non spera anche il giubilar Guli de Marmals a Giucciaffan elca sa festivasiu 69 avel. Dalla capitala, menza in surselva, se fermena tron, leu eisi il Guido Carigiet che complenesce i 87 avel. Per vusa e dau posta cul suandons balzpleits a Giavischs, car bab a tat, nus tuts gratulein si 87 avel natalizi, Giavischen vinevon buona sanadat a Bab pligis el mince gi. Nus se sentin bein antuarentei a vein fic bugentei car bab a tat. Oz figenza in viva cuntei a gudin in bigi de festa. Car salits de tasa fons, Carmen, Manuela, Remo a Claudio cun famiglias. Vossa famiglia Guido Carigetta divisionta se cantar il cor viril de tron la canzon dil signun.

0: Il cor viril de Trun per fa honur al natalizi de 87 ons dil Guido Cariget. E da nossa vart vus Guido ade a Guli de Marmels vinevon in Balezia gi de festa. A festa vini e fac a Savgein Oz cun ci udinze della Simonetta Cadalbert ca telefonau pa la scadiola dat RTR Quarzentelas 9.
1: Ja, wenn es Bujen gratulau, mu quinau, au gen Cadalbert. Arrogen, je vis il tuo bien, ora van tuo buona sanedad, pre not in paupi leftan. El bin ociontin.
0: Again, Cadalbert nasceu zozza von ociontin ons, ca survin cion gleiti posta cun en nossa numra 20 del mens. Damac.
2: La cupina.
0: Antonio Zigno in quarta von Lin dus Saves Bugent telefonasch vus les gratula a Cici 0800 2021 30 ni cun in messaggi via telefonin 079 200 70 07.

0: glücklich muss man einfach sein.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Allora, inizia la prima gratulante al telefono. Jane Bella, buonasera a Zignau, Letizia Rentsch.
3: Buonasera, Georgina.
2: Tu, io lascio grazie.
3: Io avevo bisogno di gratulare al Guido Cargetz, se si accontava a tavola anniversari, di risare del tutto bene, ad ringraziare per il buon caffè, scaldato, l'incegata. Io avevo bisogno della canzone del Col Viril di Zignau Cinque Druvi.
2: E quella venza, sentiamo ad oggi speranza che veni survevo il giubilar, in bien caffè, ni ai plirs caffè, eh?
3: Io mi ne si gira franchi da te lau. Spero che venga di godere un po' quella fiesta.
2: Sì, qui c'è vigenza se capisce il Guido Carigette. Letizia, in flotto entro mesi, hai da dire Rischla?
3: Sì, ho da dire Rischla.
2: Non c'hai la stagione di Rischla?
3: Qui è bien che la c'hai, va zaku.
2: Sì, zaku, zaku. Ma che stagione anche la... Che vieni mai, eh?
3: Dai.
2: Letizia, tu ti ne plonze un neve, bo surfa?
3: Nana, yes, bo, che non è vicese. Divisa al team del Radio Mons, divisa del tutto, bene, grazie per le sbiale suas che ho iniziato a presentare.
2: Grazie.
3: A davus, divisa un invidi a tu, bene, di nuovo.
2: Grazie a questo. Car Letizia, grazie a Fitch, tocchi in altro, raga.
3: Yes. Grazie, ciao, ciao,
2: ciao, ciao Letizia, tu scienza risuona il cor viril da Zignau, sin cadruvi pil Guido Carigette da Trun.

0: Il cor vir il zignau con quella canzone alla Letizia Rensch gratulau a Guido Cariget tron pi 87 avala di il scors viril scan toconus dauen il tun che alla gratulazion del 25 de maggio del prossimo cor viril e schon sam chaus aber in su interlauter in prim de insela bella buonasera a Savonina Hans Peter Guetsch
1: buonasera.
0: Due vanno gli auguri, Hans Peter.
1: I miei auguri sono a Giacciam Paul, e si è 73 avel anniversari. A nome da me e della mia donna, la più lunga a te da tuo cuore, ci bisogna te sanadare, da tuo peccato che vetris, e sto in lei che la contagna con questa fede nostra. Con la canzone, il passo da domma, amici miei.
0: Il Pastors è in Semtiai. Forse è un Hans Peter. Nua è Giacin Paul da casa?
1: È da Savognin.
0: È a Savognin. Lo venze un grazie chiaro tot. Quai per tot quals. Scoieu che sanno se buono che Giacin Paul è grato da casa. Lo scenze resuna il cor di Pastors per el per seu 73 aval. Grazie Hans Peter.
1: Grazie a voi.
0: Bis entro mesi.
1: Ma te mamma.

0: Els Basslers de Domat han cantau en special per Giacchian Paula Savognin, el que complenesce il 73 ava, la telefonau e gratulau a Hans-Peter Guec e el de Savognin. Si ancei vinaga en xalu, vai vinavon, cus cors virils.
1: RTL, les gratulaziuns.
0: Al telefon d'Anton Vendelin Cajochen. Buonasera, Vendelin Giuvalta.
2: Buonasera, Giorgina.
0: Lu, vanno i auguri sots.
2: Nel primo salito vanno a Rosei, nel mio camerato di scuola, Don Giuseppe Doff. Gli avviso tutto bene, buona sanità, abbiamo preso il suo muro, con la sua posta, tutto bene.
0: A consons complanesci, John Giuseppe, si sono tutti.
2: Allora una savigena, io ho il gang, cadelbersi, il tontino, il visrede, il tobien, buona senadada, e sta fidevole, svinavon.
0: Letzka, ascia, essere grassi la scadiola da derter, ne ve? Io ho il Allus scheint a resunar in dils gronds, cors virils, del grigium. Cor virilige grigia e semtiaus, cul pur suveran.
2: Jawohl.
0: Allus scheint a cantar els ad in bis zu enter mes given del Inca Jochen. A just quit out of us. Stop in outra gang.
2: Stabein, adia.

0: Il pur souverän, en spezial per Gion Giuseppe Cadoffa Rugein, el che nasce aus 1862 ons, et Wendelinka Jochen, a lui è un grat priu la canzuna, gratulau, din che nos ven schon a stiau gratulà, a preleger, auguris, pliras ga, oigen, cadel Bert. Na, il... Beina, oigen cadel Bert. Adossa, danza la bella buonasera al Gion Giuseppe, al Bin, Sibrail, ciao Gion Giuseppe.
1: Buonasera Gargina. Io le gratulo al Guido Criget de Trom, sinse o cento siat o avalonda na scienza. Io le gratulo del tutto bien, buona sanadat, a calcetti di Navonso, qualche loi. Ella ist auf dem Bau da, wie Breuel, ein Luvrasko-Elektrizist, aber es war da, Buno Lagu, sie Breuel. Aber ella ist war quasi, kuhle Konsum, pizzt und pizzt, bei quasi ein Wort, mal Korviris, aber teile Budien Korviris, quasi sei er, kuhle Konsum, den pizzt und pizzt, der Breuel, è un'inagata.
0: Qual si aveva contemplato con Eva Abrel a Louvre, il pezzo di un pif?
1: Vesel
0: ne vende tron, tutto non ho calciato.
1: Io non è il conco
0: Gion Giuseppe, lo fossi in senso di prendere via il jeep, il Suzuki, da unire a tron e fa in viva? A me in toccata?
1: O qua dipende, nel jeep va a mangiare buono dappertutto, non c'è lì.
0: E ci amerebbe male. Ma magari fa il strike negli na Ozbu Gion Giuseppe.
1: Ozz. Quello è sono un tec in Vogel Spass.
0: Sono un tec in UC. Gion Giuseppe.
1: Buon cucù.
0: No, buon cucù. Abrazo del cucù. O saudan zelp. La dine puspei. Ha il cucù. Allora si da facciai.
1: Io avevo il passino, buon senza acqua.
0: Exact.
1: Io
0: avevo ella, quei di che avevo la prima Gael.
1: Also,
0: io credo che mezzo giusto il radio, credo che ti vergai, io svanco le azioni, si esuro.
1: Io
0: per te non so quello, per me non so quello. Per cin. Merein, per cin che ha dato pli. Questa è forse buttozza, però io vai qua, è un periodo di mio papà, la prima volta che ti ha dato il cucù, stia le buore senza, lui scrolla ella, a lui dracchi raps, banknotes, ne vedi? Gion Giuseppe, dina simpatica di Daina Paterlado, senza resunà il corviril de Breil, il pezzo di un pif, pil Guido Cariget. Senza base?
1: Io di Guido l'ho visto bene, quel di Rabe Ramon fa un primo lavoro.
0: Grazie a
1: Fitch.
0: Grazie, ciao ciao Gion Giuseppe.
1: Ciao.

Il cor viril da Breil che ha cantato per Guido Carigiet a Tron che ne sceo zozza vona 87 ons telefonau a gratulau il auguris qua zemegni da Breil da John Giuseppe Alpin nu loc cien veni venciacciun 30 scevus leves e un gratula a Cicini scevus les prender la via sur il telefonin 079 200 70 07.

Allora, dati Walti, Sigir e parti a Monpe Medal, oz suenter masginus e subvenzionione e gratulazion con il messaggio via telefonin che è stati oz alla rea se u diagiavel natalizzi, nus gratulein a tut quei con carcelitz, tia famiglia, papi Armin, mammi Prisca, Devin Fion. Tut quei per la rea, can dies candelas sin sia, petta spronza sia preferida.

Schia san moments hilarics che ho via RTR Tunacula stubata gang es ist ein quart vergau linna nus ven è un'ina gratulazione che è arrivata con in messaggi via telefonina che ho stati meu preziau au celli astia festiva ozio ne vontavel gi den scienza car au che nom della famiglia che tomman gratulescel de cor sin teu grandius gi den scienza gauda teu gi alai ben con te bien ingrazi per tutto quello che ti ha fatto per noi cari genitori. In Gronviva, figlio il 30 de maggio, cari salite Renata con Far Junts.

0: Quellas gratulaziuns da RTR d'exactum per inna venza plazza, vonca quellas moments hilarix s'inclinen a nus den la bella buonasera a Karin Luzio.
1: Buonasera, Georgida. Ja, ich tanja gistank per ezzalegt. Ich war la mi buona collega Giuseppina de Rungs, ci poz festivalizis 47 aval anniversari. A ti les gratulare della da tot cor, ad angrazier pizzi su stin, a ci vigiren bel di. Iva ir curt vasiela, ava caldica il bel moment con ella.
0: Alla Giuseppina è la nuova casa, è Savognin?
1: No, ella è giù coisa, a lavoro giù la Argo, a nox a conoscere dall'Argo.
0: Ah, scia, da quella sì.
1: Karin. Della Surselva.
0: Della Surselva, gelez. Il nome. Conte forse eventualmente il cormice da Usurawa. E c'erano sbusci si giras, ne vedi?
1: No, io so che la canta in tenen cura, brisi un bel troppa sfida c'è i parenti.
0: Basta, questa
1: no. Amici a casa, plai la me, che la canzone, Gabriella Song, aspetti che la plai era della.
0: Se la conta il cormice da Usurawa sarà tutto tenor gitter in prossima santupada, ne vedi?
1: Amici a casa, che noi sono a santeir.
0: Karin, ossa puspei sotto la cozza, bei per te, se ne dia la vush, a me rada vigni se una puspei, ne ve?
1: Exact, ben faccia.
0: Ciao Karin, bien mi juramen.
1: Adi, an grazie.

0: A quella canzone Gabriella Song che Karin Luzio ha divisato per Giuseppina de Rungs che complenesce il 47 anniversario, s'inclinano ils moments hilarics via radio dels 25 de maig.
1: Las gratulazions. Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Resta un desce decidere la sorte, per ci che dat il Schengen special con entrata libera per il bogn engiadina a scuola, a diei. Tada! A cresce qualcuno sven, gratulau. Punctless 12 mesi, con un svenanciet Gulli de Marmels. Da quera è il fortunau, bien divertiment e l'aua termala e n'engedina bassa. Con quai regal e Giorgine Jankin ven vinevon bellas festas d'anniversari. Agia squitau da vus bugien tocan la prossima.
2: RTL, las gratulazions.
3: Il suente mes di tar RTL.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
3: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La maioritat da scolaras e scolars cuntange las finemiras en scola in Svizzera. Tenor la EDK dati però anche potenzial. E la Confederazione registrescia mai in domandas d'asil, finussa e serra sis centers federals. Quals temas da questura, glielas duas, e per vus al microfono e ursin cadis. Buonasera. Scolaras e scolars in Svizzera contangen bain las finamiras, han però anche potenzial cun ligere quintar. Quai risulta dal studi della conferenza da directures e directurs d'educazione ed EDK. Cun leger la lingua d'instruzione han 79% alle scolaras e dal scolars contangilas finamiras da scuola. In matematica esista 76%. Il risultato taxescia la EDK scozitat modera. Miglior vesi ora tra la ciapiencia cun tatlar, la han 87% ad empli las finemiras. En tut mussian ils resultats del studi che il centun saiam bain sim via cun armonizar las scolas. Il studi se basa sin tests cun radunt 20.000 scolaras e scolars da 1.150 scolas en Svizzera. La Confederazione serra sis da ses centers d'asil federals. Ils in primis quattro mais da quest'on saien 20% main domandas d'asil venidas inoltradas, ch'ils ons avant, uscia ch'ins ne dovria bec tot ils centers federals, quai comunicesce il Secretariat Statal per Migration. A partir dal Cercle d'Ur vignen serats centers a Genevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en il Tessin. Suenter las vacanzas da stat vigne la situazione lura revalitada. La Confederazione ha 30 centers federals che porgen platz a radunt 7.000 persunas. La conferenza da directures e directurs cantonals dal socialesser vuol reveder la pratica in il trattamento da victimas. Suenta la catastrofe dall'incendio a Cromontana ed il brigiamento in bus a Kerzers, duain las recomendazions per la gita a victimas venir adattadas. Resguardant las victimas, nasaian quellas becvenidas sustenidas tutina a Cromontana ed a Kerzers. Idetia grondas differenzas trantre ils centuns, piaco che la legge per la gita victimas vigna applicada concretamain, a dic la presidenta della conferenza da directurs dal socialesser. Ed anche tra duas personalias dal sport. Il club da hockey da Tavau rinforza si offensiva. La tachadr Harrison Schreiber aia sottoscritto in contract da 2 anni, come ne cesce il HCD. Schreiber ha 24 anni ed ha giocato la stagione passata per il ZSC Lions e per Kloten. Ed il trenader Mauro Lustrinelli abbandona il FC Thun più baut che previs. A partire dalla prossima stagione midel in la Bundesliga ter Union Berlin. Davart las modalitats dal transfer en ils clubs a convenits a silenzi. Il contract a Lustrinelli tra il FC Thun aves dura anc 2 ulteriures stagiuns.
0: La meteo.
2: Ozesi surtout sulle lief. Il Svintermesdì passan in 5 vels da nivels, la temperatura maximale è 32 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira. Da maun dati l'ura a bler sulle lief in l'antir centun e di va pleunzeu vers stat con intorno 28 gradi a Quira e 24 gradi a Scuol.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sin l'autostrada a 13 direzione nord. Tranter Ziran e Tusaun Sit en persunas sin via. E tranter Quira Nord e Zitzers en objekts sin via.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunschkuverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

musica per Berlin e Schadin. Per Mai.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il Chantun Grischun publicess ussa tuttina las cunvegnas d'enclegiernscha cun impresaris en il cast al cartel da construcziun avant 7 ans. E la Confederazione registrescha main dumondas d'asil finossa e serra sis centers federals. Quals temas da quest'ura, gli eras trais, e per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. Il Grischun publicescha ussa tuttina las cunvegnas d'enclegiernscha che il Chantun aveva fatto il 2019 con las firmas inculpadas en il cartel da construcziun. In quella san 15 impresaris dal Grischun del Nord e dal Sud consentia ad impagamento da 9 milioni di francs per evitar lungas procedure e plans di indemnizzazions. Ils daners sind stats destinats al Chantun e 82 vischnankas donigiadas tras las convenies de prets illegales can paia prets menia auts. Sco quai che il Chantun comunicescia an las interpresas era consentida di introducir programs de compliance e garantì da respectar il drech de cartel in l'avenir. Il Chantun publicescia las convenies d'enclegiernscia ussa sin basa d'ina domanda d'in giornalista d'SRF, sin basa dalla legge da trasparenza e su enter in examinazione dalla drecira superiura. La Confederazione serra sis da ses centers d'asil federals. Ils in prims 4 mais da quest'on saiem 20% main dumondas d'asil venidas inoltradas ch'ils ons avant, uscia ch'ins na dovria bec tot ils centers, comunicescia il Secretariat Statal per Migration. A partir dal Cercle d'Ur venien serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en el Tessin. Su entre las vacanzas da stat, venia la situazion lura revalitada. La Confederazione ha in tot 30 centers federals che porgen plaz a radund 7.000 personas. Ils drets da parturidras duain venir protegits pli consequent, quai pretenda la Commission d'Etica Nazionale che vesa grond basin d'agir en quel gra, sco per exempel ter intervenzions senza consentiment, squitch tras personas dal fac e dolurs nun necessarias. Passa in quart de las persunas can parturi rapporten dad experiencias negativas. Las persunas saiam vulnerables en ina situaziun extraordinaria ed en dependenza dal personal medical, quai pretendia ina cira competenta cun respect. La Commission propona che las federaziuns dal fac formulescen directivas eticas, era per ospitals. La società aviatica Air France ad il producent d'avions Airbus en sentenziats per vidamezzament per negligenza ad una multa da 225.000 euros, quai ha decis la drecira d'appellazione a Paris cun refusar il recurs. Tenor la sentenzia en sulet la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia per las indemnizzazions. Il 2009 era in gol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un affront da Malaura. L'Airbus era cruda in l'Atlantic, 228 persone erano morte. Airbus aia sottovalità las conseguenzas se las sondas externas gelien ed Air France aia scola memia pauc ses pilots sin quai.
0: La meteo.
2: Oz es surtout bler sulegli. Il suo intermezzo passen in cins vels da nivels, la temperatura maximale è 30 gradi in lenge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in la regione da Quira. Demain dati vina van bler sulegli in lentir centun e di va plenseu vers stat con intorn 28 gradi a Quira e 24 gradi a scuol.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sin l'autostrada A13 direzione nord, tranter Ziran e Tusaun pon persunes esser sin via. Tranter Quira nord e Zizers poi dar objekts sin via.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entemis di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Ich couvrides.
3: I confess I love you.
1: Musica non-stop. Messen zemmen den os Redaktur de Musica, Danilo Bavier.

0: My heart is open to what is yet to come, to whatever may be. By night, my heart is my sun. My heart is very steady and tells me how to choose. It beats a friendly rhythm when I'm drowned in the blues.
1: Las novitats da RTR.
2: Il Centrum Grischun pubblicesce usa tutina las convegnas d'inclegenza con impresaris e nel caso del cartel da construzione avanza tons. E la Air France ed Airbus en sentenziats per mazzament per negligenza per l'avion che crudà il 2009 e 228 persone eran mortas. Quals temas da quest'ora? Gliela squatter e per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Grischun pubblicesce usa tutina las convegnas d'inclegenza dal 2019 con las firmas dal cartel da construzione. In quellas avevano 15 impresaris dal Grischun del Nord e del Sud consentia di impagamento da 9 milioni di francs per evitare lunghe procedure e plans di indemnizzazioni. Ils daners en stats destinats al Chantun ed 82 vischnankas donejadas tras las convegnas de prets illegales, campaia prets memia auts. Sco quai che il Chantun comunicesse an las interpreses era consentita di introducir programmi da compliance e garantita rispettare il dret da cartel en l'avenir. Il Chantun pubblicesse las inclegenzas sin base di una domanda din giornalista d'SRF, sin base della legge da trasparenza e su enter examinazione dalla drecira superiora ed il Tribunal Federal. La Confederazione serra 6 da 6 centers d'asil federals. Ils am primis 4 mais de queston saiam 20% main dumondas d'asil venidas inoltradas qu'ils ons avant, uscia quins na dovria bec tut ils centers federals. Quai comunicesce il Secretariat Statal per Migration. A partir del Cercle d'Ur vignen serats centers a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia ed en el Tessin. So entre las vacanzas de stat vigne la situazione lura rivalitada. La Confederazione ha in tot 30 centers federals che porgen plaz a redun 7.000 personas. La società aviatica Air France ed il producent avions Airbus en sentenziats per vida mazzament per negligenza ad una multa da mince mai 225.000 euros. Quei ha decis la drecira d'appellazione a Paris. Tenor la sentenza en la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia responsables per indemnizzazions. Il 2009 era in sgol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un front da Malaura. L'Airbus era crudà in l'Atlantic, 228 persone erano morte. Airbus aia sudvalità las conseguenze se sondas externas gelien ed Air France aia scolà memio pauc ses pilots in quai aginum. La biodiversità della Mar Mediterranea è periclitata, ussa pretenda il commissario dell'UE responsabile per la pesca, Costas Cadis, da pli collaborazione nel combattere della pesca illegale e per par bec regulata. Già ussa vale in radunt 85% dals effettivs da pesca examinats, sco decimats memia fitch, qualche metia er zucquic l'ecosistema locale dals stadis vigins. Già da Pionza avvertescien scienziats ed organizzazions per l'ambient che la biodiversità cessia, ussa giaia quae mo anc cun collaborar marcanta main pli intensiv, a dic Cadis alla conferenza dall'UE davart la politica maritima tranternizia e protezione dallas mars.
1: La meteo.
2: Oggi si sotto sulle gif. Il suo intermezzo passano in 5 vels da nivels, la temperatura maximale è 32 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 24 gradi in regione da Quira. Da maundati, bler sull'eglia in l'antir centun e di vaplan seu vers stat con intorno 28 gradi a Quira e 24 gradi a scuol.
3: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suo intermes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non stop.

0: Vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Verd. Suri Hit. Finter la scovrida. Usci varia scola vita.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: E che gli entrano tra l'altro questa sera i nostri temi, le convegne di cartelli, i pagamenti per evitare lunghe procedure e plans di indemnizzazioni e che tungsto ossa dar libera le liste non ci calzdeners en IES. Anche degna on scolars e scolares svizzeres difficoltà con legge di far kinds, in un fans gesungs en meiers an conguale nazionale un fans romans in sobic domandò. E pitaten im magazin, tranter oter, il paradoxum til cantung tranter prevenzion e da dependenza d'alcohol ed il sostenere l'organizzazion Vegn Grischung. E mincin e mincinia e sia fermezza, la scuola Valmüstair fa in musical.
2: Il teatro, ad essere un'altra persona.
3: Sono contento, faccio
4: faccio. C'è un lustig e c'è invece un fan con musica. E c'è un kinder che può fare, c'è un paio di microfoni o fa gli strumenti.
1: Belli è con noi la nostra presentazione, mio nome è Toni Poltera. Il 2014, per la Commissione di concorrenza, la VECO, instradò inquisizioni incontro di 9 imprese di costruzione della Nagedegna Bassa che hanno connesso con convegni da Pritz. Il 2019 allora aveva il Canton Grischung fatto convegni di intelligenza con le firme incolpate di cartelli di costruzione. Che le convegni per indemnizzare i donagies erano invece pubbliche a fine oz. Ossa vien las convegnas publiceides, anchelas on kinders impresaris di Grischung di Nord e di Zid consentia in pagamento de 9 milions francs, che il per evitar lunghes proceduras e plans d'indemnizzazion. Angela Hendry è s'affacentada con la comunicazione da medias di Cantun de Dots. Angela, perché gist osa che la publicazione?
5: Quella publicazione viene fatta in base a una domanda di un giornalista del SRF. Per definire anche le dimensioni che i documenti ascendono, viene pubblicato al canton Stiuschleri giuridica, mein, als interesse pubblico e privato per toccare, quattro norme prescrizioni della legge di trasparenza. Singoli passaggi e per cui viene descoverti con color nera.
1: Le firme inculpate in il cartello di costruzione hanno mai presentato che il pagamento di intelligenza e il zenere è destinato al cantone da 82 vicinanze da 100 donagiede tra le convegne e questo è tutto buono. Bon.
5: Sco qua il canton comunicasse on les entreprises e consentiu de introducir programs de compliance e de respectar el dret de cartel al avenir. De l'altra part, zen el canton les vaschnaunques obligades de desister de pas de drets civils ne de drets de submission. Les entreprises c'ho un bitte saviu se conveni col canton, let's zen venides sancionades tenor el dret d'acquisitions.
1: Es deci l'analisa del cas del cartello è stata giuridica manchfit pretenziosa e che Tungrijung se sez an la rola da pionier in Svizzera, perché che?
5: Il Grischung ha comprim cantun pronunziau sanctions del dret d'acquisizion e dopo diu favelaisies pretensions del dret civil de cartels cul resultat de las indemnizacions. Els paiemains tien veni prestai al cantun de las vashnaunkas en per l'en primi è deveni resguardais co fac mitigant per le sanctions de la VECO, respectivamente del Tribunal Administrativ. Tenor la VECO sedia quai in term important per la realizzazione del dret civil de cartels. Per da ulteriors impuls al dret civil de cartels in Svizzera, al Parlament Federal francau al december 2021 la possibile dat de reduzir sanctions administratives ein cas de paiemains voluntaris als donegiai explicitamente alla legge federal de cartels. Quai sedi bine mo una motivazione per le imprese di indemnizzare le vittime di un cartel usce bautsco possaiva, mo ben surveci e alla paes giuridica in Svizzera.
1: Angela Hendry con informazioni davanti la pubblicazione delle convegne di intelligenza con imprese da costruzione di Grischung. E noi continuiamo con novità di Grischung. Il Parlamento di Marcia da Coira ha deciso di s'engagare per spazi d'abitar paiabel, una iniziativa della Partita Socialdemocratica, che è do questo stompel e ne è da sbattaida di Parlamento. che si decidia per una proposta, che si decidia per una proposta più poco ambiziosa della Vard Borghese, che con Enders contraddice Vux. Le partite, la PPS, la PLD ed il Center, le sono scelte ai manc in terzo le abitazioni che vengono costruite a nuovo, senza rende in marcia, e sono scelte essere un'idea di con un chance più favorevole. I parlamentari di Center, Tino Schneider, vengono necessari.
6: Mit dem Gegenvorschlag von der Bürgerlichen Allianz schaffen wir mindestens 900, bis zu 900 Wohnungen ins Jahr 2040, 2050. Das ist eine sehr beträchtliche Zahl. Und wenn man dann noch an die Anreize denkt, die den Privaten gesetzt werden, gehen wir davon aus, dass die Zahl noch um einiges höher wird ausfallen. Und so wird die Zahl der Initianten fast erreicht. Und im Vergleich zur Initiative sind wir da weitaus liberaler. Und das ist der richtige Weg.
1: Il settembre due allora la popolazione da Coira decider anciosa. Scolars e scolars di Grischung son ligere, quintar, in miglior anconguale con otters cantungs, che risulta den studi dell'Università da Berna. Di ligere contangen 87% delle scolars grischungas, las fegnameiras, con quintar 88%. Scolaras e scolaras romances non tanto invece partecipò alla ricerca, declara la sensata Andrea Erzinger.
7: Wir haben keine von diesen Tests entwickelt auf Romanisch, weil die Möglichkeit wäre ja dann auch nicht gewesen, sie zu vergleichen. Also man hätte nicht vergleichen können mit anderen Kantonen. Es wäre auch die Frage gewesen, welches Romanisch nimmt man dann da, um diese Tests zu entwickeln. Das ist nicht gemacht worden. Das heisst, wir haben gerade bei diesen jungen Schülerinnen und Schülern, die zum Teil ja auch in der Schule sehr viel Romanisch noch unterrichtet werden. Dort haben wir dann eigentlich diesen Schulen freigestellt. Also wir haben sie zugekommen, wir haben sie noch freigestellt und sie gesagt, nein, in unserer Schule wird wirklich eigentlich all die Fächer werden noch in Romanisch unterrichtet, nicht in Deutsch, nicht in Italienisch, dann haben sie auch nicht müssen teilen.
1: Und dann per Kumpelier, la Media Schweizer hat 79% der Scholares, Cicuntangelas Femmina Meiras de Liger e 76% con Quintar. Gesung 87% e 208%. E noi continuiamo con le novità che con Ursin Kadish.
8: La Confederazione serra 6 da 6 centri d'asilo federali. Ils primi 4 mesi di quest'anno saien 20% mai domandas d'asilo venidas inoltradas che sono avanti, e che non dovrebbe avere tutti i centri federali, quai comunicesse il Secretariat Statale per Migrazione. A partir dal Cercle d'Ur venien serrati centri a Ginevra, Berna, Basilea, Turgovia e nel Tessin. Zuentre las vacanzas da stat, vigna la situaziun lura revalitada. La Confederaziun ha 30 centers federals che porgen plaza radund 7.000 personas. Ils drets da parturidras duain venir protegits pli consequent, quai pretenda la Commissiun d'Etica Nazionala che vesa grond basin d'agir en quel gra, sco per exempel ter intervenziuns senza consentiment, ter squitch tras personal del fac e dolurs non necessarias. Passa in quarta las personas che han parturir rapporten dad experiences negativas. Las personas saien vulnerables en ina situazione extraordinaria ed en dependenza del personal medical, quai pretendia ina cira competenta cun respect. La Commissione propone che las federaziuns del FACH formulation directivas eticas era per ospitals. La Società Aviatica Air France ed il producente avions Airbus en sentenziats per vid ammazzament per negligenza ad una multa da mincia mai 225 mili euros, quai ha decis la drecira d'appellazione a Paris. Tenor la sentenzia, en la Air France ed Airbus responsables per la crudada dell'avion ed uscia responsables per indemnizzazions. Il 2009 era in sgol dalla Air France da Rio de Janeiro a Paris, svanì dal radar durante un affront da Malaura. L'Airbus era crudà in l'Atlantic, 228 personas eran mortes. Airbus aia sottovalità las consequences che sondas externas gelien ed Air France aia scola memia paux ses pilots, sin quai aiginum. La biodiversità della Mar Mediterranea è periclitata, ossa pretende il commissario dell'UE responsabile per la pesca, Costas Cadis, da pli collaborazione nel combat della pesca illegale e per parte pesca regolata. Già ossa vale in radont 85% dals effettivs da pesca examinats sco decimats menia fitch, qua che mette a erasuch quic l'ecosistema locale dals stadis vigins. Già da Pionza avverteschien scienziats ed organizacions per l'ambient che la biodiversitat cessia. Ussa giaia quai mo anc cun collaborar marcanta main pli intensiv, a dic Cadis alla conferenza dall'UE davart la politica maritima tranter Nitz e protezion dallas mars.
1: Speculò e sonia its Davos Days. Ossa ei clair tun per da sistranada da campion.
8: Il trenader Mauro Lustrinelli abbandona gli FC Thun pli baut che previs. A partir dalla prossima stagion mira el en la Bundesliga ter Union Berlin. Davart las modalitats dal transfer en ils clubs a convenits a silenzi. La Berliner Zeitung vuol savair chi sa tractia d'ina bassa summa con set cifras. Il contract de Lustrinelli ter gli FC Thun aves durà anc duas ulteriuras stagions.
1: Medadas vien che lo spert, erco.

0: Esserci cantun sustigna denavat la prevenzione contro la dipendenza d'alcohol ed in madem moment dati daners per l'organizzazione Vin Grischung. Subvenzions versus prevenzione allora gist scu proxim. E petard allora il musical della scuola Valmüsteir, Oz e Premiera.
1: Quasi era interessante, mi citando ora per la premiere, che ci dice le luci, tutti ne avevano nuova roba, ci neanche ne era durante le prove.
0: Non si è citato, tra noi allora per dire la versione della prova generale. Il Grischung fa bler per la prevenzione della dipendenza d'alcohol, workshops in scuole con infanzia e giovanils, post d'accusazione per persone dipendenti e campagne pubbliche. In questo momento subvenzionerà il cantone la produzione d'alcohol con il vin Grischung. Dar ordinarsi contro la dipendenza d'alcohol e per la produzione d'alcohol tunga in un primo momento un paradox. Scierin, Lara Cacin.
2: Tra il ministro d'economia e facce sociali Marcus Cadoff dà il cantone ad entri in miez ed in milioni di franchi don per la prevenzione della dipendenza d'alcohol.
3: Quando c'era già in scuola, che il consumo d'alcohol sa ve conseguenze, sa essere un scheivel, ein un scheivel, l'uvainza, il sector degli uffizi del social, la mincin che consumesse alcohol da gegi una certa taglia, quella taglia viene impuntita per la hafauda di una parte, intorno dall'altra parte e per la prevenzione.
2: To quai incontra la dipendenza d'alcohol. Ma il medem moment subvenzionesce il canton Grischun la produzione di vin nel Grischun, pia la produzione d'alcohol. Delle contribuzioni cantonali che vanno minciante l'agricoltura, hai mai una pinche parte per la viticoltura. Il Jan Vergau ha in quai stau varga 2 milioni per l'agricoltura. Combia che va d'anton la fin finale della viticoltura, hai tenò il canton bopu saivel da gi. Tenò Marcus Cadoff se mordan le subvenzions ed il sostegno per la prevenzione per vedere quai è bo. Et è la giunta.
3: L'importante credo io che ins musse sei che sin consumesse alcohol, sin consumesse vin che in miet de gudiment per plige a bucins baipa excessiv. Ad ins anna tra mein il scuos de sanatate del scuos sociales che van in cum quai den tom mob quis che fan ai excessiv bu sin baipa mince ton in migiel scomiet de gudiment in a bona chaina in a bona compagnia che credo ci c'è auter che il excess d'alcohol.
2: Il vin, scommia da gudimen, è più parte della nostra cultura. C'è influenza che quella cultura ha d'anton sul consumo di alcol e sin persone dipendenti, vesa Patrick Lippun della Consigliazione della Cruz Blaua Grigiuna, mince gi durante il lavoro. El capisce da co che il canton sostegna la viticoltura finanzialmente e chi vengi viu scommia da gudimen. Quella cultura sappi d'anton è essere problematica, GL.
4: Ich merke jetzt gerade, weil es halt in der Kultur so verankert ist, und viele, die wirklich ein Problem haben, auch eine recht hohe Schwelle, die sie mitnehmen, also so eine Scham. Weil die Gesellschaft vermittelt vielen das Gefühl, hey, streng dich ein bisschen an und du kannst so trinken wie nie. Und sie sind sich gar nicht bewusst, dass da andere Suchtmechanismen im Gang sind. Und durch das ist es für viele auch schwierig, sich zuerst einmal wie Auto Hilfe zu holen.
2: Con profondo che la cultura del vin va veramente nella nostra società, sentiamo per esempio vedere la lista di proposte che Patrick Lippuner ha in suo bureau. Qui è una lista con idee che in CVSG sono le bubai per alcohol e le bubai tematizzare.
4: Das ist eigentlich ungemein. Wenn man nicht will trinken, muss man sich immer wehren. Jedem Apro, jeder Hochzeit, jedem Fest. Und wenn man so einen Apro-Stand vor sich hat, dann muss man immer zuhinterst greifen, um es nicht alkoholische zu kriegen, weil vorne sind immer die alkoholischen Getränke. Das zeigt schon auf, wie wichtig das auch ist. Oder auch Klienten, die kommen, für die ist das auch wichtig, die fragen, was kann ich denn sagen, wenn ich nicht trinken will? Und dann kann ich so A4-Seiten abgeben mit Sprüchen sozusagen, weil das einfach für sie so schwierig ist, weil man gehört wie nicht dazu.
2: Schkodonna sappien ins per exempel gi, kin saigi en speranza. Ni, chi prende da nie medicaments che vertesce in buon alcohol. Le subvenzioni del canton Grischun per la viticoltura hanno in comprelazione col sostegno finanziale per la prevenzione più piuttosto basse. Tutina sa gli alcohol e la dipendenza ve conseguenze grevi.
0: Che ricordanze cantano, che titolo del musical che la scuola Valmüsteir presenta quels dies. De la scolinia fin la scolota, redond 90 umfanzen engagees en

0: X ena forma e manira. Scu cantadora, scu musicant, actor, ne responsabel per las culissas. Tots ci vevan lor fermezzas ins podecr. Georg Luzzi.
1: Un grand progett da scola in Valmüstair es in preparaziun. Tot la scola da Pitchen fin grand realisesce un musical. Chant, musica combinà con teater. L'iniziante es stata Cornelia Wutli, magistra da musica e della cincisis afra classe in Valmüstair.
2: La sfida era forse di inventare il teatro, ma con qualche nuova in tutto pro, ossia pedagogia del teatro, è quasi... Asi, era già una sfida, ma è bene, no? Perché c'erano le prime canzoni e da voi era scelta di inventare intorno alle canzoni. Ed è importante dire là per noi che gli scolari possano dire cosa la storia va. Non è solo la storia delle pedagoghe o dei non magisti, ma è proprio la storia dels ufanzi.
1: La storia era quinta in un asilo da tempazzi, in cui ci venne quintata più bot, da canzoni e c'è in una che desse la più bella. E sul da quai venire dispita. Ciante musica d'eran varie svelte planizzate per questo musical e per la parte teatro hanno ingaggiato a profis. L'actura professionale a Nina Setlacek, insieme con Sesom, es han sortut la regia.
3: Nu mai natura mai sortut lavora cu la grupa de teater, ques diren motivaishams. I es sun stata stutta fin gial prüm, che curcina dera nianca model top fat la scenes ana fat avanta tots, fin gial plaina mai, de mai cu ina sgurez e din elan ana io va cu sta roba che dira si mai ne geniala del zufanz nan. Na, es un contente.
4: Da prüm dovent. Ma questo radio non funziona!
5: Tu non hai ben un buon da fare!
4: Chi fa una canzone su dei balloni?
1: Minciuna e minciuna si rola. Clerci non è una simpola a tenere in frain l'euforia, ma il suo fans ha un gran gusto.
6: Mi piace che per me la canzone fa un giovane o un bebè.
7: Questo musical mi piace molto bene e... Sono contento con quello che faccio.
8: C'è su lustig e c'è invece un fan con musica. E c'è un kinder che vuole fare, c'è un prete microfoni o fa i suoi strumenti.
9: Il mio teatro, di essere un'altra persona, di ora di un come piace.
1: Per la regisura, Anina Setlacek, è ora avanti tutta la coordinazione la grande sfida. La motivazione è avanti man ed è la s'ingaggia attivamente.
3: Questo intensivisce, però questo fa parte di tutto. Questo sai, cioè questo mincevo, è giovane in Cicci. E penso che l'erzio è lustico, ci vorranno per mai sui per dire, ma questa qui è essa. Però è fatto questo era posto, in pace, sono da dote, sono severa, i ri, i crit. E crea la fin funzione di una ruscia.
1: Va in bot e usci in avanti. Le preparative sono in buona via e tutto il resto è dato sai. Usci a Nina Setlacek in avanti.
3: Si può dire, ma fare altro, ma... Questo è il monastero della premiera, si finì i giovani loro, perché ci vengono le robe. Questo era interessante, c'è tante loro premiere, ci dessero le altre, tutti ne avevano nuove robe, ci neanche una dera durante le prove. E questa è una bellezza enorme, ci vengono quelle robe.
1: E come se beppe di essere rotter. Finalmente, a Sese Nude Paruna e l'Asilda Tempaz, la più bella canzone è naturalmente...

musical, si ricordanzas cantan, che è questa sera a partire dalle 7 e del domani sera dati al sera delle 7 la possibilità di ricordare il musical della scuola Valmüstair che è una scuola a Sonja Maria. Che sto di magazzini di Zvancin da Match Prescabundi, la producente responsabile, Ursin Kadish, o vodò delle novità, dai microfoni a sua compagnia, Toni Poltera.

0: giganto con cassa dus, vamo a vedere se ci capitesse della cassa in e la scinge a mesa sono de match
1: RTL al puls del sport.
0: Poi di sport, per cercare di sport, ma va in di hockey, la grande domanda, so con da, il campionato mondiale da hockey continuare con sia serie impressionante, tre partite, tre vittorie, otto specie la Norvegia, che la partita è un centro scatra mesa, ed in sto decco, va d'accordo. Il norvegese tiene un pitch a il canadese, anzi, els magnan perfin con 3-2 contro i grandi favoriti del Canada. Norvegia contro il Canada, in momento, c'è la mesdata della partita, 3-2 per la Norvegia.

0: tonight.
1: Avant ina minuta manavan its norvegese anc cun 3-2 encunter Canada. Osam grazie de den power play den goal e il pari 3-3 che la partita da mais fitch streccia ed er interessanta che ci portoce la partita Norvegia contro Canada favorizzone tra manchco Canada alla gruppa della Svizzera la gruppa A lo gioia gioia moment la Lettonia contro la Finlandia ed il finlandese infinosa erm per giovedia anche la per un prima partita la Finlandia magna co clear si va 30 minuti con 4-1 contro la Lettonia.

Il campionato mondiale da hockey in Svizzera a Turic e Friburg è in spodecri una partita intensiva, in primis due terzi, una partita intensiva tra il Canada e la Norvegia. In V e No, dat Blairs Castells er tu tenia che la partita è equilibrata, che pare da essere buon per i canadesi, perché i norvegesi, gli underdogs, ma en con 3-3 se madem stand che ci portoce its goals donne degne puspe chances. Canada incontra Norvegia de mais 3-3 an la gruppa Svizzera no ci la Finlanda gioia incontra la Lettonia in moment parnitz finlandese da vec insomma nies difficoltà erlosio du sterz che ci portoce la clera ciosa la Finlanda ci magna con Qatar a degni che fis per dei rocei per la Finlandia e la carta vittoria an seria an finosa Qatar partides Qatar vittorias ma demas bledes scocci la Svizzera o irson sei conto

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Dov, benvegni. Il Grischun pubblichescia ustutina las convegnas d'inclegiencia cu las interpresas da Baghiaca avevan conterfaccia la legge da cartel. Quei capetta sin base dalla legge da trasparenza su inter chi un giornalist da essere fatto un mandau informazions. La convegna aveva nel cantun ad 82 vischneuncas donegiadas fatti il zons 2 miliageni vavagn e va per una somma da radon 9 milions francs. Scolars e scolars del Grischun hanno il smegliers dell'intera Svizzera in legger a quintà, quel risulta d'un studi dell'Università da Berna. In legger il lungaggio d'instruzione contongen 87% delle scolare e delle scolare grigions le finameres. La media svizzera è tersi 89%. In quinta è esigito una circa 88% delle scolare e delle scolare grigions contongen le finameres, da fratonca la media svizzera è mai tersi 86%. Scolare e scolare romans è in bus a partecipare al studio. Eils de Tuiec han calculau a decidiu d'augmentar la taxa de hosps a de turism per l'Auteron. La radunonza comunala ha aprobau una revisiun de la legge. Sintranader de Balapai Svizzer diventa campion de l'Acina Tiara capeti mainz vart che clubs de la Bundesliga Tudestia de muossen interès. Quei eius è capitau a Mauro Lustrinelli, il trenader del club de Balapai de Thun. Con l'anciata della prossima stagione, mede Lustrinelli da Thun e la capitale tudestia ter Union Berlin, malgrat che il contratto con Thun vese un valido d'usons. Tonda mia vart, io già vigili in abbiala sera.
2: Sera sonce con RTR. E che la mezz'ora avanti in l'ora di arte musicale alla seis a mesa è politica anche trumf. I presentanti vince mai le candidate e i candidati per la reggenza. Oz Martin Bühler ci dei.
3: Ma io ho angefangen. Ich habe das Vertrauen bekommen von der Bündner Bevölkerung und möchte jetzt schon eine Phase so schaffen, dass ein paar Sachen fertig werden, die man angepackt hat.
2: Da pleda del e ci c'è il risponde se dis de mondo se l'ora e anche Cotternox che la mesura mis nom Toni Poltera. YMCA with Village People.

Ed anche in Cizze campionati mondiali da hockey in Svizzera, che als Days, la partita Canada contro la Norvegia, che la partita andrò a dar da pensare ai canadesi. In manovra anche van Kurt con 4-3, ossa in termini di poche minuti, sono i norvegesi, savia medar la partita in Kelsen e mangiano ossa con 5-4. Il canadese mai è stato usato da giurare anche 9 minuti, la Norvegia mangia contro il Canada con 5-4. E dan la gruppa A, la gruppa noi c'è la Svizzera gioia questa sera contro la Gran Bretagna, lo è la chiusa tra la Finlandia e la Lettonia clara, i finlandesi mangiano ancora davanti alla fine della partita con 7-1, questa sera la Savo 8 avanti la partita Svizzera contro la Gran Bretagna. Ed intanto il canadese ponderesse non scuccerebbe da fare il 5 gol e riuscire a egalizzare contro la Norvegia. Dei idem mi vart a dia attualità nella serie sonce con RTR che fissi sto. Alle 6 e mezza, in 5 minuti, sentite Scotternox il arch musicale. E che gli vodeg cittadini in fianlo, tra l'altro musica da Ganes, Coeni, Las Donas, Las Dolomites.

0: RTL, l'art musical.
1: Ja, so stausa von schon contents ga con mia musica. Sco giuve notre dirigent. Quai in remissenza non li daivla, ado sai o gude pus per cum marana vos. Questo un contents con bi che stau von schon contents, ado si c'hai grandios.
2: Ed è specifica flat.
3: Fitch, fitch belle, sono tutte quant loc ci des e c'è vast e li stesso c'è stret tut.
4: Ben organizzata. Poi ci dere pa freit.
5: Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und man trifft einen Haufen Leute.
2: Ich bin viel grand, ich habe ein paar Stunden gekannt, die Leute hier.
6: Viel Bundesbestation.
7: Ich habe hier tot Beine im Quart, Temp, Ape. Ich muss sagen, sie hat Blair, sie muss ich kann, sie kann sehr dünne Bell.
8: Ich sage, dass ich dort diese, die mir ein will, dass ich hier.
9: Phänomenal. Faszinant, grand und eine Bellezza.
1: Tot il Programm, tot konstant.
10: Quai ist Biene 2026. Lö ci des de spö 4 diz al Center de Musica Instrumentale della Svizzera. Mes nomes Braide Anet e l'Arc Musical de Doz impromette tunz, impressions ed emozions della Festa Federale de Musica 2026. A Biena erina pruna romances e romances. Tante Rotter er pro als Kadetz della Scuola Centunale Cuera. Il venerdì sera an es suna davant la giuria, quai ant la categoria de musica de trattenimento del Schellin Bass. Dirigent della formazione es Gian Stecher. Davor lur produzion, mal Tante Rotter declara che ci sia lur motto.
11: Non fai einfach musica con questo no vain. E non sono sci blers, aber è provel da far tutto il stock su scia cittuna, einigermaßen bein. E qua hanno fatto, sie haben so nah, sie haben so nah, dünne. E crei, c'è in Sabada, c'è ils an Plagiair sul Tribuna.
10: E tu hai una funzione dubbla qui per als Kadetz, dirigere e suonare, es qua stata dünne sche, o semplicemente osse, per qua ci vuoi che tu sche pax, o es qua per questa formazione con te o scenes?
11: E na soprattutto, quando 3-4 anni, e là dirnamo 4. E loro hanno fatto una sonar con e ora sono in 5 blers. E fu schon l'idea che una volta c'è una star davanti e non sta sonar più. Aber tu non fai neba. Qua ci è possibile.
10: Dirigere hanno visto sonare or della partitura, che funziona?
11: Oh, è una chance di marcare le linee, se non c'è sta sonar diretta davamo. E non stai a pensare a altri strumenti, da S in B, S in C. Quello non è successo, ma prima ha fatto qualche dune mince prova, allora vince eind.
10: Ma dai, c'è anche una cella sicurina durante il sonar?
11: Boh, è tardi, allora, con le registrazioni.
10: E le registrazioni? Quelle sono nostre avantman. E c'è un'opo da ingiustare l'arci delle sicurze di Gian Stecher durante il toc di lezze della loro categoria. La prima parte della Jazz Cocktail Suite di Marc Jobourquin.

0: Quello di Roshin Leftok, quel da schon am eins per Robines ci sto trainar.
1: Usche Jan Stecher, da wo war so nal Tag de letzte in der Kategorie de Musiker de Entertainment. Discorüne nei be con el. Din per se con una delle musicantes della formazione della scuola cantonale. Anna Rodigari della Val Müstair e la suona S-Horn. E viene es per ella una premiera.
2: Federale è la prima che sono qua, ma più piccole feste sono già state.
1: E c'è la tua prima impressione di questa festa qui a Biena?
2: Ed è molto grande, ed è un po' tutto quanto gli altri ci sono qua, ma ed è bello, ed è una buona atmosfera e fa piacere di essere qua.
1: Io se vuoi giusto suonare, e se non è un andretto, è in Saidas. In musica, in potresti dire, ma in ensemble di musica strumentale. Qual è la tua impressione? Qual è la vostra suonare davanti alla giuria?
2: Io ho l'impressione che ci sia molto bene. Erano solo dei pezzi pacchi.
1: E crea il giuror, se guardavi una volta, dove ci spettavano tutti i poteri, forse erano impastuti, che c'è pacchi per fare una bella o buona musica. Che fa allora con una musicante che si vede che la giuria ha piacere?
2: Che fa naturalmente un gran piacere di vedere che la giuria ha piacere in posto con cui ci vogliono preparare, che è lungo e intensivo, le stocche ci vogliono suonare. E per questo è un molto bel risultato da d'aldere della giuria che è buona.
1: E il dirigente Jan Stecher, causa che voi siete tutti i pacchi, mette avanti a una funzione dubbia, e il dirigente, il musicante. Cosa è questo di non avere in cui davanti ci dirige, di per sé in cui ci suona e dammi c'è tanto mo in sé in quel man?
2: Ma per noi era questo, era un po' una sfida, non avere proprio un dirigente fisso che dirige ad una, ma è il fatto che è molto bene e è un grande sostegno per noi durante il suono e aiuta noi con il suono con noi.
1: E c'è fa ora del suo dirigente forse durante le prove?
2: Le prove sono una delle lustiche, non vengono ad una algeria, ma è già da tenere con e fare e non dare luogo e il prova già da trarre noi in avanti e da fare che noi siamo una buona musica, che noi facciamo buona musica, ma fa un piacere di dire alle prove.
1: E lui ci pretende una pruna?
2: Mi c'è Towns, curci va se per alci sce allora piuttosto. Sna e il tot è in flot.
1: Va se produzione se fino se aspetta il risultato, il resum della giuria. Che aspetta je modo questa festa qui a Biena.
2: Non sarà un ottimo qua e domani era in der Chavers casa, ma ed è una via me allegro sulla atmosfera domani da vetra mon per altra gli out e per altre musiche se da Tyler c'è ciò quest fa.
1: I dots da un pa festa.
2: Dipende se non ho mai un po' di cena, allora dove c'è, c'è un po' di cena.

0: Els cadets de la scuola cantunale de Cuera con Omens of Love. Un dels tocs de cerna de lur produzione ant la zona de silenzi ant la sala del Congress House.
1: L'arch musical. Il lieu per discors de musica.
0: Oz el puls de la Festa Federale de Musica a Vienna. E per organizzare una simile occorrenza, vola naturalmente era una pruna persona de volas colisses. Una de quelles, Heinrich Schgier. El es oriunt de Dandiast e vive però fin già lönc in vicinanza de Vienna. In connex con questa festa, es el el responsabel pel sponsoring. Sco com membro del comitè d'organizzazione, naturalmente fici ingaggià durante els 4 dits de festa. L'istess però al c'è un momento di calma per brattare plet con mes collega Hugo Scher. E tante volte, all'erquintà, che c'è insomma nuova sa carica.
2: Venius in quel posto, in quel caso che io faccio 1992 in grande lotteria a Pietrelen per un giro di musica regionale con 3 auto. Da piloi che venivo a discorrere un tic in causa idiota da fare in lotteria. Con bien successo faccio qua, allora qua da reclame della Svizzera. Io ho detto, per esempio, nel 2012 di Abril, 2007 in scuola, in 2009 stavo a Bühne, 2014 stavo a Arvanga cantonale, con quelle che ho fatto, con quell'esperienza, non mi ha detto che da mondo mai per quella causa.
3: Tu schiere klar, che Heinrich è parte di quel comitè, ossia di sponsor, di regge zanistra, come hai scappato in qua?
2: KMU. Ja, 6 Millionen sind die Bia, 10.000 Franken, das wurde mir da gegeben, weil ich Patrick Jacques Lecher, ich habe einen Mann der Regenz, der tut das Kanton, ich habe ein Piau Niveau. Ich habe einen Kanton, ich habe ein Exempel, ich habe eine primäre Resposte klar, nur so ein Kumbier nicht in der Relation, nur so ein Bujit Abil. Also, ich habe den Patrick Jacques Lecher, ich habe ein Argument, das ist ja auch. Assente con quel argomento in stai klar e si lui buchun ja aber doch han ich immens preoccupiert da sta scrivere in email a mein ich sag du su da risposta per email col je vis che che accepte mai per in discorsi quel piuttosto sta o gref tu din aveva un super tracque in te caut sins patraccio che un in musicant regenerescha circa 3-4 francs kostet, schon dort quei 7 Millionen Tonnen, doch ein Dienst. Und nun sind sie reduziert, weil die Interlaken in der Freche Mainz auch Jukwe in einer Miete zu wohnen. Und nun ist es eine Situation von unserem Notfall bei einer Mensch, oder? Nun ist es ein Silienleu, ein Schiebeatem, weil ja eben die Jukwe quei. Also wenn uns halt die Studie im Pin reduziert il budget sind quels 2,7 Millionen. Da dusse spero che qui venio ba in tocchil de vos. Biadanes nus que nus da no per mo proseguir tat, sai di terror ni cybersicherheit di quei schon zu di 10 Millionen.
3: Wie la ja che min mercau e de las ures, ni de l'industrie de dures, con vesser new sustain de l'industrie de dures.
2: E quella de mondi schon buschliert, oder? Questo è un fatto grave. Lei è un speciale si gira in Biada Play. Biada, che è un po' bocca.
3: In Teufel Jocke, noi abbiamo scosso l'Ettra Monch, noi abbiamo in Flotkins, il quarto lungaggio che è rappresentato. Una causa speciale che è in presenza, in placazzo, che il quarto lungaggio nazionale è presenza. Come è venuto qui?
2: Oh, questa è una delle prime radunanze dell'OK, del Comitato d'Organizzazione, dove ho detto, io sono anche io per la linea di Monza, questa è per me chiara, anche non sto in essere da breite, da venire con la Monza in te più attivi, che tocca da che, ciò che sappi che è grazie là, in quei OK. Adesso io, e quello venivo in te buci male, che chi vede sia di play, ma tocca non so, io di un buon risultato della lingua di Monza, a mia donna, la Brita, tu, Schier, tu, allora fatto quelle translazioni. Adesso, bei den bunten Echos der Translation von Monches Tokenossen.
3: La Fiesta war aus Tokenomen gesehen, Cellavurs al Comité d'Organisation du de Fasventeren?
2: Già la fiesta va tocca domenica sera, con la fiesta finita, la rangazione la sera con la siaccia o sbagliato, venuto da dia prende in avanti tutto quel stendere, tutte quelle socce, altre notte stendere, le socce, mais, tutto quello che l'hanno in giustizia di me, trovo il mercato di birra, tutto quel locale, quello c'è un conto locale, tutto insieme, quello che in adeccia, lavora, non è sempre più probabile, tutta notte tocca in giustizia di me, da l'ora, se di quello che la scuola sappia niente, se si dà, non c'è chi hai, e massa lavoro intorno.
0: Sper als organisatoris, am però naturalmente ir las musicas gnü da limar e lavurar avan co poder nir a festa. Tanter tot els dirigents diligents ir Roman Caprez. Cun sa brass band Rich Rotkreuz de la categoria excellente, a el tanter otter direct el toc Short Stories de Oliver Vespi. El toc de letze de la categoria excellente de brass. Per surnir in impression de lur produzione, dat leine just il prüm in extract del Talk.

0: Els tuns che nu vanno giusto dudi in a part or del toc Cambridge Variations, il toc de gara della brass band Richard Kreutz, sotto la direzione de Roman Caprez. La festa federale a Birna, schon in paine veni mai special per il.
1: Ja, io sono stato special mai nervoso, ots. Savo io sono schon boschi, vai boschi miseres con nervosità, ots, ero schon in tec, vado in tec de plitensio, che schlock. Forse per qualche era per me la prima gara in classe superiore, sco dirigent, ne, in sa forse schon in tec de pli, squetsch, ne, forse in il auto che mi rende più facile detta mi.
0: Uno cella ci jutze las uraglias in möt fitch exakt, il ura prunas de musicantas e musicants ci san precis perce ci vaglia la paina d'esser part d'ina musica instrumentala. Li stess in ce categoria ci

0: persuna.
1: Per via del prezzo di questo dito, ci si può far piacere la liaut intorno alla via e non marciare in scienza e fare questo con piacere e quel padre del liaut ci fa un applauso. O spraia, nai, c'è. Precisisce.
2: In fa musica con altri insieme, a quei che c'è FBI, c'è sempre quella comunità di musicanti e musicanti.
3: Se suonare, un po' differente, e per me è un po' una ragione di dire, è un'ora di casa e di scuola con Jot.
4: Musik verbindet, Musik ist einfach etwas Schönes, Musik ist verzerrt, Musik hat Emotion, Musik braucht Ausdauer, Musik bietet einfach alles und Musik kann man sein ganzes Leben lang machen und das ist einfach etwas Schönes.
5: In verschiedenen Kompanien, e der Fahrer in Zembelalc und der Rivar in Zembelalc.
6: Buona compagnia, buona luna e tutti sem una roba c'è in gugende, questa è la musica. E qui sbada proprio c'è tutti fem che fem gugende, allora... Also er proprio gusto.
7: Il più importante per me è che noi siamo un team. Che tutti stanno insieme per un, che noi su un bein insieme, che alla fine del dì possiamo restare insieme, andare in osteria, bere una birra, cerco ci tocca.
8: RTR L'Art Musical.
0: Per verse quantas produzioni in numerose sale di concert e se naturalmente il numero c'è qua a Biena. Passa 400 musiche sono partecipate alla concorrenza di parada. La Musikgesellschaft Union Chur da fatta con fare evoluzioni. Giusto da volur uscedite performance n'hai potuto discorrere con Talinia Net, il vice dirigente e trombettista dell'armonia di terza classe.
3: Desi bain, come si fa a interagire con mai... Caccio di slugare i beini, pure di concentrare.
0: E curcio la lotta comincia a clamare, pareva ci piace qua, ci vuoi fare, ci fa qua allora con il musicante, le mette il suonare e marciare, aiuta qua e motivesce qua?
3: Ah, ero contento, ci ha piaciuto. Non ero contento che non vengono insomma per fare, volevo ora un po' piuttosto di pluvia, ero, ci deve puntare per fare e ci ha piaciuto la lotta.
0: E tu hai vice-dirigente dell'Union Chor, qui per noi sono trombettista, sei vice-dirigente mo di più qui, cioè vengono spettacoli di più, o sei semplicemente qua, sono musicante?
3: Per la festa federale ho preparato tutto normale, come in Ciotterca. Abbiamo comprovato il registro, e ho finito tutto normale.
0: E marciare evoluzioni, la prima è che tu insomma marciare evoluzioni?
3: Ci credo che il primo anno, ma ha fatto piacere. Per essere non fai, ma qui in avanti in peronz.
0: C'è solo qua ci fa ora, perché c'è piacere di fare qua con quella gente con marciare tradizionale?
3: Credo che sia da Dio, sia piacere io. Questa è la ragione principale. Spero di suonare un po', con evoluzione spero di suonare un po' roba più nuova, se non essere di una marcia. Questa è la ragione principale.
0: Il marciare è fine, contento con la prestazione, o se però non è finito, però versaire o questa sera suonava loro le produzioni del concerto, da c'è davanti giuria, c'è là il bot o il focus?
3: Il focus è restare concentrato, da suonare bene, e di loro naturalmente un po' più pacchi loro da roga, scoglie più il marciare.
0: E qua è otter che semplicemente suonare per il concerto, c'è la differenza?
3: Caccio di ficcio, caso ci sa, c'è la giuria, vedi la partitura, vedi che ci svesti suonare, per fare in maniera più difficile a squicciare più alto.
0: E voi suonare, c'è un qua ci danno la partitura?
3: Sì, claro.

0: Els tuns che nu van giusto dudi, in cuort extract de la produzione de marciar de la musicgesellschaft Union Chur. Part de l'EMF Vancisesa Bienna l'Union Musicale Engiadina. E a mezz quella la famiglia Horber de Tschlin. Angelo e Milena Horber, andati in avanti lur passion per la musica instrumentale, era lur dus ufans Gianmarco e Sidonia. E coci des nua de quella, cindune ha da dire tutta la famiglia part del progetto per Bienna, ma quinta Gianmarco, il percussionista della famiglia.
1: Grazie, guarda, perché c'è un po' di gruppo in svang, ci hanno fatto fatto tutta la musica di Tschlin, ma tu vas, loro hanno detto, ma loro hanno no, e loro tutti gli anni hanno tutti quattro, loro annunziati qui per il Bienna.
0: Vuol dire che qua hanno deciso i juniors o i genitori, Angelo?
2: Ma sì, botto il primo giovane, perché c'è qua della Silvia Plana, la della new partiore, questo flyer con il code per annunciare. E il giovane ha cominciato ad annunciare, quindi hanno detto, noi hanno, ma hai, lui è un altro no, sì, sì, va bene, lui è un altro.
0: Io sono qua, tutti quattro, genitori, ufans, Milena, con mamma, voi siete qua, in quattro, tutta la famiglia, come è di essere qui con la famiglia?
3: Ma è difficile. Interessante, ed è diverse emozioni che vengono qua, prima l'emozione musicale, scovaia arriva minciun di Mozart, poi c'è il riva, scomamma è in bühne, oh, hai, se donna è arrivata su un arquist, oh, Gianmarco è arrivata su un arquist, c'è bühne un pacco, le orali sono dappertutto, e allora salta, eravamo la parte organizzatorica, ci da piuttosto un po' di stipendiare loro ora avanti con la festa. An tutte le socche, an tutte le camicie, an tutte le ciocce. Questo è più quello che ci dà loro mai le emozioni, lo stress avanti con la festa. Ma se non siamo qua, è molto bello fare la festa insieme, di far vivere, di fare le emozioni insieme e di giocare qua. Questo è un flotto.
0: E se loro riuscire alla tua mamma guardare se vuoi tutto qua o vuoi ti invitare nel giardino, Gianmarco?
1: Sì, mamma ha guardato, non va nulla, strumenti bisognano. L'unico che mamma mi dà è la bandiera, anche il treno dell'anno quarto turistico. E l'altro mi dà la bandiera anche il treno, loro si sono fatti un sprint in avanti, anche il treno per la bandiera.
0: E forse il tempo ora avanti, talks di esercitare, è capitato a casa o tutto bene durante le prove? O è che tanto vuol dire tutti quattro vedi esercitare talks per andare bene?
2: Ma tutti quattro non erano vedi esercitare, perché c'è la percussione non viene a casa. Gianmarco cloccava forse sin mai durante gli antar, qua è forse son. Milena ed è son, vanno fatti un po' insieme le prove. No, ci vanno esercitare alle prove, vanno bene intensivi, qua è buono, tip top.
0: Sidonia venne loro in città a casa e discutare, già non c'era una prova comunale con tutta l'Unione Musicale in giardino, dove tornano tutti a casa e discutivano loro da qua ci d'estate.
4: Sì, e fin già in l'auto venne analizzata la prova e discutano un po' ci ci faccia come c'è ci desiderano e c'è ci non desiderano.
0: E là può discutere tutto, ci è loro quello o quello ci dice come ci desi e ci non desiderano.
4: Ma bitte ich bab, ma schon ich noch das Quarte.
0: Wo ist das Kuya Biena, weil wir just eine neue Produktion der Konzert, Tag der Letzte, Tag der Gara. Angelo, wo ist das Sentiment, wo ist sie?
2: Es ist sehr viel, weil la sala der Impain akustika manch, Impain nov per nov, wenn es tut, wenn es dauert ein paar Partizitar, ritmika manch. Fin l'ultim, l'energia, ein til spezial, ein til Tag der Gara, der lura viel buona, i veva lura proprio eine buona energia, der lura ein til.
0: Gianmarco è già di quello visco che devo fare per la percussione.
1: Risaccio un po' che certe cose vengono problemi se ci ne sono dive, però se i desi fanno bene.
0: E le impressioni fino a Milena, c'è pigliava con voi a casa allora domani, domenica, con ir verso il grigione?
3: Ad una prova è segno detto. Egal was passiert, wir bleiben Freunde. E questo era il motto. E per noi, non pigliare quel motto, di fare una bella festa con tutti, in famiglia, di giocare le impressioni che ci fanno, noi siamo qui musicali, ci dà, ci può venire a teglare, e questa sera siamo un po' sulla piazza con la festa.
0: Ed in pa impressions musicales de questa musicuna de proget de l'Engiadina, c'er la famiglia Horber de Chlina fa part daia o ser per vo. Un insai or de l'urdus tocs de concert, Cirque au lac de Manuel Renkli i Glacier Express de Larry Neek.

0: Questa era la mia prima festa federale in nostra Vainchons. E questa è proprio una festa che mi ricordo, ma questa è un bello.
1: Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti. Questo è che noi non mai più, noi non mai stati in una festa federale. A questo ci fa un'impressione enorme.
2: Erste non era forza un boom, c'è gente stessa con boom in una voce, belle salgordanze e hey, impossibile accompagnare, cioè sono tutti contenti.
1: C'è fece importante per la vita.
3: Belle esperienze, una fin dei una inspensabile.
4: Quai io mo in prun otter paketten visitadres, musicants e dirigents in lur buges per tornar lur plan planet der c'è vers il grigiun. Ma noi juste subit. La festa non è sempre molto fine. I sun rtr.ch potevano naturalmente i rotz per seguitar ce ci giri passa alla festa federale de musica 2026. Es un braio di anet e per finir quest'ora plein impressions ed emozions de bienne daiamo una marcia tradizionale. Quella ci desnude suonata las publere siadas durante la festa de musica federale a Bienne. Al Rumisberger March de Walter Josef. 25 societats de musica han cernu quella per partecipare alla concurrenza de marciar. Tantor quellas er la musica instrumentale de Savognin, la società de musica de Falera e la musica de Grüsch. Sun rtr.ch/emf26 podeva tira verer co celas musicas grigiunas, scuerto celas musicas, sun marciadas durante els ultims 4 dits. Al prüm però, simplemente els tuns de l'uscedita marcia favorita de Bienne 2026. Qua, be senza smetter in linge, spetar sun cumons i tamburinci cumainza. Iuzai las uraglias e stat bain.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Dov, benvegni. Il Grischun pubblichesce ustutin las convegnas d'incledientia con las interpreses de Baghià che avevan conterfaccia la legge da cartel. Quei capetta sin base dalla legge da trasparenza su inter chi un giornalista da essere fatto un mandau informazions. La convegna aveva nel cantone ad 82 vischnauncas donegiadas fatti il zons 2 miliageni vavagn e va per una somma di radon 9 milioni francs. Scolares e scolares del Grischun ein ils megliers dell'intera Svizzera in leger a quintà, quel risulta din studi dell'Università de Berna. In leger il lungaggio d'instruzione contongen 87% delle scolares e delle scolares grigiuns las finameres. La media svizzera è tersi 89%. In quinta esigiz una circa 88% delle scolares e delle scolares grigiuns contongen las finameres, da fratonca la media svizzera

0: Sera ebbe tier 76 per Scolares e scolars romons ein bus a participai al studi. Eils de Tuiec han calculau a decidiu d'augmentar la taxa de hosps a de turism per l'Auteron. La radunonza comunala ha approbau in revisiun de la legia. Schintranader de Balapai Schwitzer diventa campion de la Cinatiara che peti meins wart che clubs de la Bundesliga Tudestia de muossen interesse. Quei eius è capitau a Mauro Lustrinelli, il trenader del club de Balapai de Thun. Con l'anciata della prossima stagione, mede Lustrinelli da Thun e la capitale Tudestia ter Union Berlin, malgrat che il contratto con Thun vese un valiu d'usons. Tonda mia wart, io già vise l'in abbiala sera.
1: La Saira der RTL. Con scoferidas. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

RTL Musica non-stop con Sempel Verz Scuveridas e Hits.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

Ils auters Le Tour de Suisse ans meina quest'enda en Rumantschia a Musté sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrin insieme cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla 8 fino alla 9 della sera.

Per puspei, raiver si miu cerge, fa de piaș pelli di me, sgurgnaja noia, astia bergi senza zanur. Esser il rec de las bucarur.

Ils auters Le Tour de Suisse ans meina quest'enda en Rumantschia a Mustè sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurin insieme cun SRF in RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tranter las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 de maggio tranter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Soc fino alla Snow, dalla Saira.